0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare. It's Friday.

0: talk about.
1: Kiss Kiss.
2: Quando ci penso poi mi manca l'aria, è caramello, non è cioccolata.
1: La musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.

0: Check this out.
1: Kiss Kiss.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
1: La musica più bella, suona solo su Radio.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Chihuahua. Chihuahua.

Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Kiss. La musica più bella suona solo

0: con dei tonfi importanti nella carriera.
1: Molto importanti.
0: Ha avuto 3 tonfi nella carriera, però è ancora qui stamattina. Buongiorno.
1: Buongiorno, con una zanzara che non mi ha dato tregua questa notte.
0: È venuto uno starnuto.
1: Lei è venuto lo starnuto. Siamo tutti molto bene, soprattutto super equilibrati.
0: Sì. C'è molta salute stamattina.
1: C'è molta salute. Pronti ad affrontare quest'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda. Quindi, thanks God it's Friday. Buon venerdì a tutti voi.
0: Buon venerdì a te, Adriana. Buon venerdì a tutti.

0: Allora, stamattina buttiamo, salviamo gli ex. Adriana, tu li butto e li salvi, gli ex, li salvi.
1: No,
0: un
1: non
0: po',
1: ho avuto
0: no?
1: molti ex, ma comunque non li butto.
0: Fanno parte delle nostre vite, ci hanno insegnato il bene e il male, gli ex della nostra vita.
1: Magari
0: no?
1: non ti hanno insegnato niente, non te ne frega proprio più niente. No. Per cui
0: ti
1: non
0: hanno
1: li butti.
0: Sicuramente insegnato qualcosa. O ti hanno lasciato il bene o ti hanno lasciato il male. Una delle
1: Pippo,
0: due.
1: Pippo, quando passa
0: se
1: un
0: sono
1: po'
0: ex,
1: di tempo.
0: Un motivo ci
1: sarà. Quando passa un po' di tempo, poi non te ne frega niente, sviluppi un senso di indifferenza.
0: Ah, vabbè.
1: Nei confronti di un ex, per cui
0: dipende.
1: Non lo butti e non lo
0: non
1: salvi.
0: Tutti sono capaci di fare questo. Adriana, noi abbiamo, diciamo, fatto una raccolta tuoi ex a cui abbiamo chiesto di mandarci dei messaggi. E adesso, cari ascoltatori, è un'esclusiva del Pippo certo. Pelo Show. In ordine sparso, non sono, diciamo, in ordine cronologico delle storie di Adriana, ma sono alcuni protagonisti della vita di Adriana degli ultimi 20 anni.
1: Ah, bene.
0: Li abbiamo tutti in linea, sentiamo i loro messaggi.
1: Sentiamo.
0: Prego.
2: Ciao Adriana, sono Achille, non so se ti ricordi
0: Achille,
2: di me.
0: Achille, me lo ricordo.
2: Ah, ti volevo ricordare di quella volta che siamo stati insieme sullo snack di casa tua.
0: Ah,
2: fantastico, mi ricordo quel passaggio che
1: snack.
2: Però purtroppo non si può raccontare in radio. Bellissimo.
0: Ti ricorda quel
1: Mandiamo
0: passaggio?
1: Ma questa voce qui non avrei mai potuto
0: quello
1: fare
0: snack.
1: Niente.
0: Allora, Adriana,
1: te l'avrei tirato addosso lo snack, semmai. Ma
0: Adriana,
1: non avrei potuto.
0: Ma pure diciamo. Sullo snack. Ma io dico un po'
3: Ciao Adriana, sono Luca. Ti ricordi quella volta nella chiesa sconsacrata? Mamma mia,
0: la chiesa sconsacrata,
3: che eri già abituata a farlo lì. È una cosa indimenticabile. Chi se lo scorda? Un
1: chi
3: abbraccio
1: se lo scorda?
0: Allora Luca, il tuo ex, l'altro Luca, dice quella volta nella chiesa sconsacrata e tu eri abituata a farlo lì.
1: Ma Pippo vuole abbuscare stamattina, cioè subito.
0: Allora, attimo,
1: oppure tra poco.
0: Sentiamo,
1: non lo so,
0: gli altri ex. Silenzio.
4: Mamma
1: l'ha preparata
4: mia,
1: stamattina.
4: Mai sfondato tutto, sei ribaltabile, mai sei stato bellissimo. Che ricordi, mamma mia. Peccato, peccato che non, mamma mia.
0: Ma chi è?
4: Io sono Marco e ciao.
1: Ma allora, il primo era Pica, il secondo forse Giuseppe D'Amelia, il terzo
0: Marco,
1: non lo so.
0: Marco ha sfondato il ribaltabile con della Panda, Adriana.
1: Bene, un escort d'altri
0: un
1: tempi.
0: Attimo.
4: Adriano, sono Antonio. Ricordi quanti allenamenti insieme nella nostra palestra? Che bello, che bel periodo.
0: Questo è un altro ex, Antonio, ma manco questo conosce. Che
1: poi,
0: bel periodo.
1: Chi c'è più?
5: Adri, ricordo ancora quella volta al cinema insieme. Che visore, sei davvero fantastico.
1: Il visore?
5: Che visore.
0: Che visore?
1: Il visore?
0: Avevi il visore.
5: Quella volta al cinema insieme. Che visore.
0: Che visione forse.
1: Ah, che visore,
0: che
1: vabbè,
0: visione.
1: Sta messo come a me con tonfi e ponfi stamattina.
6: Ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Che ricordi, Ti
0: Mamma
6: ricordi l'ascensore panoramico al grattacielo Pirelli a Milano?
0: Pure non grattacielo.
6: 40 piani, ma dopo 20 piani già avevamo fatto. L'unica cosa è che mi chiamavi sempre Pippo e non capivo perché.
0: Adriana,
1: mi è venuto come se l'avessi detto.
0: Ma sono i tuoi ex.
1: Pippo,
0: sentiamo, ma non
1: ancora.
0: Sono finiti. Ma che
1: ma
0: ne
1: questo
0: so?
1: Dobbiamo cominciare così, scusate.
0: No,
1: ma,
0: allora, oggi parliamo di ex. Scusami, una donna normale nella media 10-12 ex.
1: Poi io ho avuto un solo ex e poi attualmente sono con Luca.
0: Ma
1: ora,
0: perché? Ma allora, se tu va. Aspetta un attimo.
1: Andiamo avanti.
7: Ciao Adri, sono Jenny. Ti ricordi di me? Quando ti massaggiavo i piedi e tu ti mangiavi il kebab. Ti voglio sempre bene.
0: Adriana, ti massaggiava i
1: questa
0: piedi perché
1: voce,
0: è una cosa che tu ami.
1: Mamma mia, Adriana, ma è chiaro, tu che fai lì?
8: Quando facesti litigare col mio migliore amico, non lo dimenticherò mai.
0: E siamo a 14.
9: Adriana era la tigre del ribaltabile di Pagani.
0: E siamo a 15.
1: Va bene, poi?
0: Sono
1: finito?
0: Gli ex. Allora, ringraziamo. Okay. Bene. Adriana, non è facile ritrovare gli ex.
1: No, non è allora, facile iniziare un programma così,
0: no,
1: devo dire.
0: No, se tu a un uomo dici ho avuto 15 ex, hai avuto solo 15 ex, lui ti dice ma che 15, almeno 50. Perché voi donne non dovete ammettere di
1: tipo
0: aver avuto...
1: Tipo questa cosa non lo so perché io non ho avuto... Io sono una persona molto selettiva, non ho avuto molti ex. Quindi tu invece?
0: L'ho avute, ma certo che le ho avute.
1: E
0: ma
1: dove sono? Le vogliamo interpellare?
0: No, non ci sono.
10: Una
0: rosa. No, no, no.
1: Abbiamo solo
0: non lo,
1: rosa.
0: Allora, non lo so. Perché si sono subito resi disponibili. Evidentemente hai lasciato dei bei ricordi.
1: Va bene.
0: Agli ex. Ma cioè, non c'è niente di male secondo me, cioè,
11: ciao Adriana, bella. Sei stata super, super. Grazie ancora.
0: Adriana,
1: prego.
0: Bella, sei stata su.
1: Poi?
0: Vedi, allora, lasciare un bel ricordo negli ex.
1: Tu la sapevi sta cosa? Bene, bellissima, veramente bella. Mi sto molto divertendo.
0: Allora,
1: mi sto divertendo.
0: 347 490 0042. Basta Adriana, adesso parliamo di voi. I vostri ex li salvate o li buttate?
1: E per quale motivo li salvate, per quale motivo li buttate? Perché poi c'è anche quella storia dell'amicizia con l'ex. Si può essere amici di un ex fidanzato o di un ex moglie, insomma quello che sia. Al 347 490 0042. Va bene?
0: Direi che la media
1: tanto
0: delle...
1: arrivano pure i miei tra poco, no, ne arrivano altri.
0: Ma no, ma penso di sì, ma Adriana, ma allora, nella vita, diciamo, aver avuto 15 relazioni, secondo
1: me
0: non c'è
1: niente, tipo, ma anche 40.
0: Ma non c'è niente di male.
1: Non c'è niente di male.
0: Ma allora perché ti arrabbi che stanno salutando?
1: Il bello è quando è vero, dovrebbero essere tutti veri.
0: Ma che ne sai che non sono tutti veri?
1: Con quella voce tutti. Lì, Pippo, ma tu mi conosci bene. Mi conosci? Vabbè. No. Comunque molto simpatici quelli che si sono prestati. 347 490 0042.
0: Ma che evoluzione.
1: Andiamo
0: mamma
1: sotto la
0: mia,
1: doccia.
0: Perfino.
10: Le canzoni sotto la doccia.
12: Oh oh Avida. Oh oh ciao bella. Oh
0: ciao
12: oh
0: bella.
12: Messa. Oh oh pratanza.
0: Ciao
12: oh.
0: Bella.
1: Vabbè, bello questo pezzo, almeno ci dà una botta di energia. Ricordate che oggi è venerdì 15 maggio e arriva anche il momento dance.
0: La botta di energia è arrivata Renata. Le cose non capitano mai a caso in questo programma, sappilo.
1: Dal 2003 su Radio Kiss Kiss c'è Collettivo Sole Luna con Avida.

0: Allora, cari amici, attenzione, perché l'estate 2026 ha un solo nome, il Kiss Kiss Way. Cari amici, il tour di Radio Kiss Kiss, 4 tappe in 4 città e 2 giorni di emozioni, Adriana, fortissime ad ogni tappa,
1: Cominciamo con la tappa di Torino, 29 e 30 maggio, saremo lì, ovviamente vi diamo i 2 giorni perché nel giorno antecedente alla serata c'è il nostro villaggio. Poi Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Poi
0: mamma
1: ancora
0: mia.
1: Viareggio, 26 e 27 giugno, Pescara, 10 e 11 luglio.
0: Nel primo giorno potrete vivere le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Il secondo giorno
1: si continua con il villaggio, poi la sera c'è il grande show con i nomi più forti della musica più bella, quindi mi raccomando.
0: L'anno scorso
1: non
0: è stato tutto meraviglioso, ci auguriamo che quest'anno lo sia ancora di più, anzi ne siamo certi. Vi aspettiamo quindi a Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara per le 4 tappe del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quest'estate farà faville, ne sono certo.
1: Andate su kisskiss.it per tutte le informazioni, ma anche per avere bene in mente tutte le date, quelle che vi abbiamo appena dato. Ok, vi aspettiamo.
0: Okay. Allora, stamattina stiamo buttando e salvando gli ex. Abbiamo sentito una carovana di ex della nostra Adriana. Ci sono, ognuno di noi ha delle storie da raccontare.
1: Carovana.
0: Una carovana di, ognuno c'ha una carovana di messaggi.
1: Ah, ti dico, non ho avuto tanti ex, ma mi piacerebbe in questo momento della vita. Ciao Luca. Approfondire qualche conoscenza.
0: Ma che stai dicendo? Ma non è peggio quello che stai dicendo adesso? Mi spiego, lo scherzo che abbiamo fatto noi.
1: Ma uno è più adulto, più maturo.
0: Luca,
1: però non
0: prendi
1: c'è
0: provvedimenti.
1: Non c'è materia prima. Pippo, io voglio fare una puntata qualche volta.
0: Allora, ti assicuro che per Luca
1: concedere.
0: C'è molta materia prima. E se finora
1: per
0: è stata
1: Luca
0: una persona seria,
1: per Luca
0: io
1: sì.
0: Lo autorizzo da questo momento a non esserlo più. Luca, date da fare. Questa dice alla radio che vuole provare altre esperienze.
1: No, qualche volta voglio fare
0: impazzita.
1: Tipo, mi voglio mettere sul trono e voglio conoscere un po' di persone. Il trono, tipo tronista.
0: Ah, ok.
1: E fare delle esterne, va bene?
0: Puoi fare delle esterne.
1: Voglio capire se c'è materia prima, se in giro ci sono uomini validi.
0: Ma se tu lanci questo argomento, adesso tutti gli italiani.
1: Poi lo faremo
0: tutti
1: una
0: i maschi che stanno ascoltando la radio si lanciano e provano ovviamente a conquistarti.
1: Chiedo per le mie amiche single, cioè voglio capire uomini interessanti.
0: Vogliono
1: ce ne sono?
0: Fare l'esterna con te. Volevo chiedere a Pica e Anna Chiara, gentilmente, se ci riescono, di abbassare la voce nelle loro discussioni, perché li sento urlare stamattina, tutti e due. Due hanno fracassato gli Zebedei, quindi grazie mille. Se volete litigare, fatelo durante le canzoni.
1: Stamattina stanno litigando.
0: Sì,
1: vabbè.
0: In continuazione. Andiamo avanti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Bel tema quello degli ex.
1: Okay.
2: Allora, ho avuto due ex importanti nella mia vita, di cui la prima, diciamo che la salvo. Eravamo semplici migliori amiche, ma alla fine ci eravamo innamorate, ma è andata malissimo.
1: Okay.
2: La seconda l'ha butto perché scoprì, presa proprio in fragrante, che stava rubando dei soldi a mio padre.
0: Oddio mio.
1: Sta rubando dei soldi a tuo padre. Beh, brutta storia.
0: E l'ha
1: storia.
0: Detto anche con la voce rotta dalla commozione, perché
1: brutta
0: deve essere
1: storia.
0: Stata una cosa terribile. Scoprire che il tuo fidanzato ruba i soldi a tuo padre. Mamma mia, deve
1: è
0: essere
1: veramente
0: terribile.
1: Allora,
0: abbiamo Maria Speranza, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao ragazzi, che
0: ciao,
3: emozione
0: Maria.
3: Parlare con voi.
0: Tu che vivrai 200 anni perché sai bene che Speranza è sempre l'ultima.
3: A morire.
0: Esattamente, va bene Maria.
3: È vero anche chi di Speranza vive, disperato muore.
0: Anche questo è vero.
1: Allora, cara Maria, tu sei di Cetara, la bellissima Cetara in Costiera Amalfitana.
3: Sì.
1: E vivi proprio lì.
3: Sono in viaggio verso Vallo della Lucania, quindi 3 volte a settimana faccio un bel viaggio.
0: Che lavoro fai, Maria Speranza?
3: L'insegnante.
1: Ok.
0: Bene.
3: L'insegnante di sostegno, sì.
0: Bene.
1: Allora, Maria,
3: da quando iniziato questo lavoro che vi seguo, quindi dal 2017.
0: Bella Maria Speranza. Brava Maria Speranza.
3: E quando non prende le radio io la spengo proprio la radio.
0: Allora, se non prende Radio Kiss Kiss, lei in viaggio la mattina spegne la radio. Questa è una cosa meravigliosa. Un applauso a Maria Speranza. Brava! Brava! Da che ora a che ora
3: brava.
0: Ci ascolti in genere? Da che ora a che ora?
3: Sempre almeno fino alle 8:30. 8:30
0: dalle 7 fino alle 8:30.
1: Vabbè, quasi tutto il programma.
0: Grazie.
1: Ti manca solo l'ultima mezz'ora. Prova a recuperare l'ultima mezz'ora, però.
3: Poi al ritorno spesso seguo Marco e Raff oppure il pomeriggio, dipende. Però okay, c'è solo Radio Kiss.
1: Dipende. Perfetto, quando grazie rientri mille, i nostri brava colleghi Becchigli, altri programmi di Radio Kiss Kiss.
0: Grazie mille.
1: Allora, Maria Speranza, tu hai quanti ex più o meno?
3: Uno
1: e l'ex lo vuoi buttare marito o salvare? Ah, l'ex marito.
0: Cioè, tu hai avuto solo un uomo finora nella vita?
3: Sì, 20 anni.
0: Cioè, tu hai avuto un solo uomo nella vita?
3: Sì.
0: Mamma mia, Maria
3: ero
0: Speranza.
3: Ero piccolina, in ah realtà ero piccolina quando...
1: È ancora più... Beh, ci sta. Ma sai quante persone hanno avuto un unico uomo nella vita?
0: Lo so.
1: Beh, perché si fidanzano molto presto.
3: Ero
1: e
3: piccola,
1: ci sta.
3: Avevo 19 anni.
1: Avevi 19 anni, hai fatto...
0: Ci sono 19 anni e Anna Chiara aveva già una carriera da questo punto di vista. Che significa che eri piccola a 19 anni? Le ragazze oggi anche a 15 anni cominciano già con
3: le fidanzate. Sono diversi, 19 anni di
1: oggi. Oggi è un po' cambiato, però.
3: Sono cambiati tempi.
1: Allora, 19 anni, unico uomo, marito, è finito. Lo vuoi buttare o lo vuoi salvare?
3: Lo butti.
1: Perché lo vuoi buttare? Ce lo vuoi dire?
3: Sì, perché mi ha tradita, ho scoperto almeno che mi tradiva quando ho appena partorito la mia seconda bambina.
0: Ah, vedi. Senti, ma adesso hai trovato il soldo del secondo, l'hai trovato?
3: No, felicemente single.
0: Felicemente sì. E non ti interessa cercarne un altro?
3: Al momento non mi interessa, anche perché non ho nemmeno il tempo. Una bambina molto piccola, un bambino di 9 anni. Quindi,
0: vedi?
1: Quindi è una cosa che è accaduta anche da poco.
3: Da poco, sì.
1: Da poco.
0: Ma siete dello stesso paese?
3: No.
0: Ah no, quindi,
3: napoletane.
0: Quindi non vi vedete tutti i giorni. Perché se
3: sì,
0: fosse...
3: ci dobbiamo per forza vedere avendo due bambini in comune.
1: Avendo una
3: purtroppo
1: bambina anche così piccola che non
3: ci dobbiamo vedere per forza.
0: Ah, vedi.
1: Maria, questa è una storia anche abbastanza triste. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
3: È triste per le persone normali, per me, ma per loro che fanno questa cosa non è assolutamente.
1: Perché lui adesso sta felicemente con lei.
3: Felicemente accompagnato.
1: Con lei, ok. Va bene.
0: Allora, Maria Speranza, noi ti auguriamo le cose.
3: È stato un piacere sentirvi.
1: Forza e coraggio e ascoltaci.
3: Avete reso felice questa giornata.
0: Anche tu a noi. Chiss a te. Tanti baci. Tanti baci. Ciao. Allora, vogliamo parlare degli ex. Vogliamo sapere, nelle vostre vite, li salvate? Ci sono tanti che restano amici, amiche delle ex.
1: Sì, allora, quando finisce, diciamo, l'amore, il sentimento, l'attrazione da ambo le parti, ovviamente si può diventare amici, si può pensare di innescare qualcosa simile all'amicizia. Allora, quanto tempo ci vuole per dimenticare un ex?
0: Quanto tempo più o meno?
1: La scienza ci dice che ci vogliono circa 11 settimane per iniziare a sentirsi meglio dopo una relazione di media durata. Per i matrimoni invece la media sale a 18 mesi, poi ovviamente dipende dalle dinamiche,
0: poi
1: da quello che è accaduto.
0: Poi dipende da come finisce, perché ci sono delle storie d'amore che finiscono solo perché, cioè, si diventa ex di qualcuna o di qualcuno perché non c'è più il fuoco della passione.
1: E quindi si spegne in automatico.
0: Quindi si spegne lentamente e lì secondo me si dimentica più facilmente. E 3, quindi 4, forse 7. Si rimane anche amici in quel caso.
1: Probabilmente. 490 0042, i vostri ex li buttate o li salvate? Arriva subito Gaia.

arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: quindi vorresti fare anche tu una sitcom così, Adriana, come quella che hai sentito ieri?
1: No.
0: Ah, ok, non ho capito.
1: No, non mi piacerebbe.
0: Allora,
1: dai, che siamo pronti.
0: È il momento dance di Radio Kiss Kiss del venerdì mattina del Pippo Pelo Show, attesissimo. Grazie a tutti quelli che anche questa settimana mi hanno fermato ovunque andassi per dirmi: non vedo l'ora che arrivi il venerdì per il momento dance del Pippo Pelo Show. Il nostro Pica è pronto, siamo tutti pronti, è pronto anche Peppino che illumina i nostri cuori e i nostri...
1: le nostre teste, il nostro studio.
0: Partiamo.
1: Allora siamo pronti
0: e voi scatenate.

ascoltatori di

0: Ma che bello!
1: Ma che bello!
2: Adriana, meglio conosciuta come la Pucca.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
3: Vi ho proprio beccati mentre ho messo in moto l'auto e...

0: Lorenzo.
1: Ma sì.
0: Grazie a tutti, grazie alla Spezia.
1: Poi Adriano.

0: Petrosino. Al celebrità di Rocca Piemonte.
1: Buongiorno Kiss, grazie per questa carica che ci dai.
0: Dai, Ti stiamo
2: momento
0: caricando.
2: Bomba di Radio Kiss.

0: siete fantastici.
1: Sulle mani se state guidando proprio no.
0: No, vabbè, questa è la mia preferita in assoluto. Ma

0: con la nostra Sex Bomb.
1: Bello, è servito tantissimo anche a noi, perché abbiamo ballato tutto per tutto il tempo.
0: Tra poco l'oroscopo, quindi mandate un vocale adesso, ci dite di che segno siete, come vi chiamate, di dove siete, 347 490 0042, e tra poco con la Petro sentiremo l'oroscopo Petro.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: sempre per sempre dietro, in alcuni casi, in altri casi abbandoniamo dopo un bel po' di tempo. È difficile che da un giorno all'altro ci si dimentichi l'uno dell'altra.
1: No, o si dimentica durante.
0: Esattamente.
1: Oppure
0: è più facile durante.
1: È più facile durante. Sentiamo un po' di note.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Del tema quello degli ex. Mm-hmm. Allora, ho avuto due ex importanti nella mia vita. La prima, diciamo che la salvo, eravamo semplici migliori amiche, ma alla fine ci eravamo innamorate, ma è andata malissimo.
1: Ok, è andata male.
0: Io ho amici, uomini, che fanno fatica a dimenticare le ex e restano amici di tutte le ex, cose che alle nuove non piace mai.
1: Amici, poi bisognerebbe approfondire che tipo di amicizia.
0: No, restano amici.
1: Amici
0: però
1: basta?
0: Sì, non riescono a dimenticare.
1: A staccarsi.
3: Ok. Oh, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sono divorziato nel 2010 e la mia ex non me la dimentico più perché mi ha tolto tutto, mi ha spolpato vivo.
0: L'ha spolpato vivo.
1: Ah, ti ha tolto tutto. Beh, nel anche, senso credo economico.
0: Anche gli ex di Adriana la ricordano come una sanguisuga, ma diciamo...
1: No, di la verità.
0: Non è diciamo il tratto distintivo fondamentale di te, sei anche una brava persona.
1: Non è proprio il tratto.
4: No. Ciao, sono Rosetta.
1: Ciao,
4: da Cosenza.
0: Ciao Rosetta.
4: Il
0: da
4: mio
0: Cosenza.
4: Ex, se sì. non fosse che il padre dei miei figli, l'avrei buttato già dalla finestra.
1: Ah, vedi?
0: Che gentile.
1: Delicata,
0: Rosetta.
1: Delicata.
0: Molto delicata, non ha nessun bel ricordo del suo ex.
1: Che poi è il papà dei figli.
5: Ma io sono ultra convinto che l'amicizia tra due ex non può esistere.
1: Ma sì,
5: Adriana
1: può esistere.
5: Mi salterà addosso, ma io credo che la scintilla resta sempre un po' di scintilla.
1: Ma non
5: e
1: resta.
5: Se due ex si incontrano possono essere pericolosi nei confronti dei nuovi partner.
1: Non è sempre così. Possono essere pericolosi perché si menano molto spesso, non perché s'attraggono.
0: Ma anche se si sono voluti bene, finisce il fuoco della passione, l'abbiamo detto, no? Spesso e volentieri.
1: L'amore, come tutte le cose, ahimè, inizia e ahimè, e ai noi, finisce pure.
0: E adesso torniamo tra poco agli ex, ma adesso torniamo al fuoco dell'oroscopo, al fuoco delle stelle. Perché abbiamo un'autorevolissima, diciamo, astrologa italiana, è con noi l'oroscopo Petro.
1: Ok. Prego.
6: Ciao ragazzi, sono Petra, del segno del cancro, da Venosa.
1: Il segno del cancro, bene, siamo pronti però, come sempre, c'è la sigla.
7: Oroscopo Petro.
0: Proprio le mani.
8: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Capisci quello che vuoi.
0: Con le mani così come fanno, diciamo, le conduttrici medie italiane.
1: Della televisione.
0: Andiamo, via.
1: Andiamo.
0: Sì.
1: Allora, cancro, sottotitolo, è il segno del nostro pica che aspettava con ansia. Cancro è il segno che vive in un mare di emozioni, ma che se non mangia all'orario giusto diventa più pericoloso di uno squalo bianco.
0: Addirittura.
1: Ci siamo, no? Sì. Andiamo però al lavoro. Il sottotitolo del cancro è anche il segno del mai una gioia, pica. Siete
0: pica
1: i campioni.
0: È del cancro?
1: È del cancro, certo, mai una gioia.
0: Ma mai proprio, ma né per lui né per gli altri.
1: Fin qui, ragazzi, tutto ok. Poi, ovviamente, in tempo reale, caro cancro, dici se è giusto quello che stiamo dicendo. Lavoro, siete i campioni del vittimismo creativo. Se c'è da faticare, diventate improvvisamente invisibili, sognando una vita di rendita.
0: Bravissima.
1: In una villa di lusso, possibilmente senza dover mai alzare un dito o vedere un collega.
0: Mamma mia, Adriana,
1: e ci siamo.
0: Hai fatto proprio pica, sputato. Ora vado lì e li sputo pure io. Vai, andiamo.
1: Soldi. Il vostro conto va in rosso appena vedete un oggetto da comprare online. Comprate per colmare i vuoti affettivi, ma l'unica cosa che si riempie sono i cassetti di cianfrusaglie inutili. Poi, sesso, sotto le lenzuola siete un disastro di tenerezza. No, dice no.
0: È proprio lui.
1: Di tenerezza e goffaggine.
0: È proprio.
1: Siete così concentrati sulle vostre paranoie che vi dimenticate che in due si balla meglio. Il gran finale, un pigro e ripetitivo. Popi, seguito da un pianto liberatorio senza alcun motivo logico.
0: Mamma mia, ragazzi.
6: Un piacere, sì.
0: Allora, amici del cancro, vi siete ritrovati in questo oroscopo. Adriana merita di continuare ogni giorno in questo perpetuo, scusate, in questo appuntamento che si chiama l'oroscopo Petro 347 490

0: 0042. Sappiate che per noi il feedback degli ascoltatori è fondamentale.
1: Importantissimo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Sono perché... mamma da Scafati, sono un cancro, ma per carità, non ho l'opposto.
0: Ecco, vedi,
2: per l'opposto. Il momento non ha indovinato niente.
1: Ma come non ha indovinato?
0: Tutti voi, da tempo.
1: Non c'ha il coraggio
3: ciao,
1: di dirlo.
3: Ciao Adriana, sono del cancro. Adriana, non ne hai azzeccata una. Non sono per niente io.
1: Non è vero, non è vero, perché vi siete sentite un pochino toccate
0: questa
1: nell'orgoglio.
0: Questa è una solenne bastonatura, Adriana, devo dire.
1: Fica, metti pure quelli che dicono che è giusto. Perché fica, si è sentito offeso.
0: Si è offeso.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Mi hai il cancro per il segno di mia figlia. L'hai fatto proprio esatto.

0: Allora, domenica sarò ad Amici per Radio Kiss Kiss, vado a consegnare il premio delle radio.
1: Per la finale di Amici.
0: Per la finale di Amici, vado insieme ad altri colleghi. E quindi voglio salutare Antonio che ci ha portati tante volte.
1: È vero,
0: a casa, che ci sta ascoltando. Un abbraccio
1: intanto
0: a lui.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo arrivano nuovamente le news con Umberto Aprea.
0: Grazie alla nostra redazione, Adriana, sono solo le 8, abbiamo già fatto una sfilata di robe incredibile, abbiamo fatto l'infilzata di tuoi ex, abbiamo fatto il momento dance, abbiamo fatto l'oroscopo, veramente tante cose già e tante altre ce ne saranno in questa seconda ora.
1: Allora, stiamo buttando e salvando i vostri ex, le vostre relazioni passate, perché in tanti casi si è ancora amici di un ex, in altri invece purtroppo o per fortuna no. Continuiamo a parlarne con voi, mandateci messaggi vocali al 347 490 0042.
0: Abbiamo Ilaria da Brescia che butta i suoi o il suo ex, ne hai uno o tanti?
2: Ne ho più di uno, però principalmente uno.
0: Uno lo butti?
2: Perché praticamente per un mese non si è fatto sentire.
0: Ok.
2: Io ho cercato di contattarlo in più modi, capire che cosa fosse successo. Dopo un mese è ricomparso. E mi disse che praticamente lui aveva fatto una visita in cui gli avevano detto che era particolarmente stressato. E quindi aveva deciso di non farsi più sentire.
0: No, incredibile.
1: Come se tu fossi stata la fonte del suo stress, diciamo.
2: E infatti la mia risposta è stata: guarda, se sono fonte di stress risolviamo il problema, se lo elimino totalmente.
0: Allora, attualmente si dice ghostare una persona, no? Quando questa persona improvvisamente sparisce. E tu, posso chiederti, lui quanti anni ha?
2: Attualmente, all'epoca aveva 25 anni, adesso sono più di 10 anni.
0: Ecco, sono passati una decina d'anni, però aveva 25 anni, quindi avete insomma poco più di 30 anni e hai vissuto questa esperienza, diciamo, che ti ha scioccata. Le altre sono andate meglio, Ilaria?
2: Ma prima di sto qua no, nel senso che ce n'era stato un altro che anche lì era sparito.
1: Anche lui?
2: Sì,
0: no, invece
2: perché aveva gli esami e quindi non aveva tempo per altre cose accessorie. E io, perché sono un accessorio.
1: Oddio.
0: Esattamente, ma non è che il problema sei
1: Ilaria.
2: No, direi di proprio di no.
0: Anzi, diresti di no.
2: Io ringrazio, guarda.
1: Che si fanno fuori da soli, cioè alla fine.
2: Esatto.
1: Ti tolgono pure il problema.
0: No, perché noi abbiamo sentito una sfilzata di ex di Adriana ed erano tutti molto soddisfatti, avevano dei ricordi molto belli,
1: avevano proprio delle voci con un sex appeal, devo dire.
0: Che c'entra le voci? Le persone non si giudicano dalle voci, si giudicano dalla presenza.
1: Avrei voluto vederli di presenza. Sì,
2: ringrazio perché mi è servito, perché adesso il mio marito, che è una persona meravigliosa, è stato proprio grazie alla selezione naturale,
0: hai visto,
1: che è avvenuta.
0: Quindi sei d'accordo con me che ogni ex, comunque vada a finire la storia, è un pezzo importante della nostra vita, perché nel bene o nel male ci ha cambiato.
2: Assolutamente, perché se non impari da capire che cosa è andato storto, poi d'accordo.
1: Oppure impari che cosa non vuoi più nella vita.
0: Assolutamente,
1: esatto,
0: sì.
1: Tutte le caratteristiche, tutti i comportamenti che non vorresti più incontrare. Senti, Ilaria, ma qualcuno tra gli ex ti ha aggiunto sui social? Cioè, vi siete ribeccati poi nell'internet?
2: Proprio questo qua che era sparito per un mese per lo stress,
1: ti ha riagganciato?
2: No, ci siamo rivisti dopo qualche mese e poi ho scoperto ovviamente che si stava frequentando con un'altra, quindi stava facendo la doppia frequentazione, classico.
0: Perché ci sono delle statistiche, no? L'88% delle persone che si lasciano, degli ex, vanno a visitare, a vedere un po' cosa fa l'altra persona sui social.
1: Sì.
0: E poi perdiamo 15 ore al mese per monitorare gli ex sui social. Sempre, lo sai?
2: No. Ma non ci tengo neanche.
0: Tu non hai monitorato.
1: Questo succede quando ancora non hai dimenticato la persona o quando provi rabbia nei confronti di quella persona che magari ti ha lasciato.
0: Il nostro Pica monitora. Io l'ho visto monitorare. Cioè, ha degli schermi davanti con tutte le ex e monitora.
2: Lo chiama stalking.
0: Sì, forse si chiama stalking.
1: Poi che si fa? Si fanno, Pippo, gli screenshot del profilo, se è chiuso, dell'attuale frequentazione dell'ex.
0: Certo, anche
1: per
0: quello.
1: Ingrandire la foto, per zoomare, per vedere come è fatto.
0: Grazie, Ilaria, grazie mille.
2: Grazie, Pippo. Ciao, Adriana.
0: È stato un piacere. Baci, ciao,
1: ti
0: schissa a te.
2: Ti schissa a voi.
0: 347-490-0042. Tenete presente questo numero sia per cantare le canzoni sotto la doccia, sia perché su questa canzone sotto la doccia apparirà la lavagnetta che vi permetterà di vincere i nostri gadget. Quindi, se non l'avete fatto, accendetela adesso la TV al canale 158 e lì vedrete la lavagnetta. Mandate un WhatsApp di testo con il vostro nome, città di provenienza e ovviamente la parola della lavagnetta.
1: Andiamo sotto la doccia e sentiamo chi ha cantato cosa.
3: Le canzoni sotto la doccia.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore. Mi raccomando, occhio alla TV canale 158, oppure andate sull'app, scaricatela se non l'avete ancora fatto. Ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss. Arriva James Brown con Get Up. Radio Kiss Kiss. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Go ahead. Moving, doing it, you know. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4.

0: Machine, Alexis X Machine. Yuppa. Allora, questa canzone, che era del 1970, è stata cantata sotto la doccia da qualche nostro ascoltatore, ma qualcuno ha visto la lavagnetta. E cosa ha vinto?
1: Ha vinto i nostri gadget e vince i nostri gadget Claudia da Milano.
0: Brava Claudia, complimenti. Ah no, perché io non lo leggo.
1: Ok, no, neanch'io. Claudia da Milano ha vinto i nostri gadget e a Milano spediremo ovviamente tutto il pacco dei gadget super richiesti di Radio Kiss Kiss. A tal proposito vi ricordiamo che se andate su kisskiss.it nella sezione shop potrete avere la possibilità di acquistare tutto il nostro merchandising, le felpe, il bomber, la t-shirt, visto che adesso è estate, tutto quanto quello che è stato creato per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: La parola ovviamente era favoloso, come appunto il merchandising di Radio Kiss Kiss. Adriana, la parola, esatto, che è apparsa sulla lavagnetta in TV.
1: Torniamo invece agli ex, se li buttate li salvate. Abbiamo Paolo da Cagliari. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Vi seguo tutti i giorni, siete bravissimi.
0: Grazie Paolo, che gentile. Per me te ne puoi già andare, lo sai che dopo questo complimento.
2: Siete in macchina con me quasi tutti i giorni, perché viaggio con la macchina, adesso sono al sud Sardegna.
0: Ok, fortunatamente.
2: Balneare, sì.
0: Perfetto, grazie mille per tenerci con te sempre. Da che ora in genere? Tutto il giorno?
2: Ma dalle 7, perché io parto alle 7 per lavoro e quindi. Mm-hmm.
0: Dalle 7 in poi.
2: 9 meno un quarto.
0: Fino alle 9 meno un
1: quarto.
0: Quasi
1: tutto.
0: Va bene. Perfetto.
1: Ok,
0: va bene.
1: Allora senti Paolo. Bene. Tu ci vuoi parlare, poi ci dici se butti o salvi la tua ex, è stato il grande amore,
2: no,
1: della tua vita?
2: No, non la butto, ma
1: la salvi?
2: Assolutamente sì, però purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare, purtroppo.
0: Perfetto.
2: Via per tradizioni familiari, via per persone che ci hanno allontanato, diciamo.
1: Ma ex moglie o ex fidanzata?
2: No,
1: ex fidanzata.
2: Sono passati 30 anni, sono del 70, dalla canzone che avete appena messo.
0: Ed è rimasta di per sempre.
2: Assolutamente sì.
0: Ma non è la prima volta che sento dire questa cosa, Adriano. Ci sono degli amori che durano tutta. Io ho un caro amico che è un noto personaggio dello spettacolo italiano, che più o meno, anche vivendo, mm-hmm, diciamo distante, eccetera, eccetera, la sua storia d'amore è la stessa da quando eravamo giovanissimi.
1: Ma sta con questa persona, però.
0: A volte sì, a volte no, ma è il suo grande amore della sua vita. È l'amore, il suo grande amore della sua
1: vita.
0: Quindi
1: Paolo è stato proprio un amore di giovinezza,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, da ragazzini.
1: Da ragazzini.
2: Medie, sai, quelle cose che si colgono. Senti di appartenerla come lei apparteneva a me, però.
1: E poi che è successo? Perché non siete riusciti a stare insieme?
2: Sai, molte volte succedono delle cose che non vorrei però perché si mettono delle persone in mezzo, magari hanno dei pregiudizi nei tuoi confronti. Io ho incominciato a lavorare da giovanissimo, avevo 13-14 anni con uno zio. E lì magari io facevo un lavoro che non era
1: ben gradito dai suoi genitori. Paolo,
2: quindi,
1: ma adesso tu sei impegnato, sei sposato, sei fidanzato?
2: No.
1: Ah, sei sì. E lei l'hai più rivista?
2: Sì.
1: Lei ha una famiglia?
2: Se l'è fatta e l'ha distrutta.
0: Vedi.
1: Ok.
0: Perché
1: magari.
0: Adriana, erano l'uno nel DNA dell'altra, capito? Era così.
2: Allora, io quando avete parlato di ex, è la prima volta che mi sto aprendo, non ho mai detto niente.
1: Vedi?
0: Ma che bello che lo fai con noi, che tu lo faccia con noi.
2: Penso che mi stia anche ascoltando, però non è qua, è a Milano.
1: Ah ok, lei è a Milano, va bene.
2: È stata in pratica portata da uno zio, perché comunque qua loro pensavano: no, questo non studia, non fa questo.
0: Te l'hanno tolta con
2: a livello familiare.
0: Ho capito, sì, ma è successo
2: quindi,
0: anche a cari amici miei.
1: Immaginavano però, per lei un futuro diverso.
0: Diverso.
2: Allora io,
0: okay,
2: io ho lavorato sulla mia persona dopo questo fatto e...
0: Paolo, ti ringraziamo tanto per esserti aperto con noi e raccontarci la tua storia. È stato veramente un piacere parlare con te.
2: Oggi ho preso diverse rivincite, perché non perché voglio, ma sono testardo io.
0: Sei testardo e ce l'hai fatta.
1: Buona
0: e noi siamo
1: fortuna.
0: Molto contenti. Ti diamo un abbraccio grande, Paolo.
2: Va bene, grazie a voi.
0: E kiss a te. E complimenti, grazie.
1: Ciao,
0: che bella storia, però è anche una storia di rivalsa, che lui alla fine si è rifatto, diciamo, anche nei confronti, perché di chi non credeva in lui.
1: Aveva molta malinconia nelle parole.
0: Sì.
1: Sentiamo.
3: Pippo, mi sembra di capire che Adriana sia in una fase di grande zoccolatura.
0: Sì.
1: Sì. Ma come si permette questo?
0: Beh, dopo quello che hai detto prima.
1: Ma come si permette? Chi è? Chi è delle due?
0: E Viviana, che credo oggi festeggi il compleanno. Mi date.
1: Ma non è possibile!
0: Sì, oggi è il compleanno di Viviana. Non tanti è possibile. Cari auguri, è la sorella di Torino, diciamo, per eccellenza.
1: Ma non è possibile che è nata sotto il segno del toro.
0: Mentre Adriana è solo la sorella, lei è la sorella di Torino.
1: Allora, devo chiamare? C'è un albo di tutti quelli che sono nati sotto il segno del toro. La faccio immediatamente togliere.
0: Oh, va bene?
1: Prende palma con Anitta insieme ad Emi Schilla. Bello questo pezzo, tormentone secondo me dell'estate. La testa gira.

Kiss a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Kiss a te, che non sai dove mettere i piedi. Hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al campo.
2: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Kiss, kiss.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Star su Radio Kiss Kiss, che ha continuato a farci ballare. Per chi ha acceso la radio adesso, sappiate che noi abbiamo ballato tantissimo nella prima ora del Pippo Pelo Show. Lo facciamo ogni venerdì e il momento dance torna venerdì prossimo, nonostante tanti ascoltatori lo vorrebbero già adesso un altro.
1: Però diciamo che non, non l'abbiamo collocato in un orario fisso, per cui al venerdì dalle 7 alle 9 c'è il momento dance.
0: Ma poi Picca non si ripete, lui fa una volta e poi va. È come quando vai al bagno, fai una volta e poi vai. Non lo so, però uno fa una volta e poi va.
1: Allora abbiamo Claudia da Martina Franca. Ciao Claudia, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Adriana.
0: Ciao Claudia, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, piacere.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie. Sono in fase di arrivo al lavoro.
1: Ok, allora Claudia, oggi stiamo buttando e stiamo salvando gli ex, ovvero le persone importanti che comunque hanno fatto parte della nostra vita. Tu ci hai scritto: dipende da come ci si lascia in un rapporto, e da questo dipende se lo si salva o lo si butta un ex, è vero?
2: Esattamente. Allora, il mio ex storico, quello di 8 anni, siccome abbiamo avuto un rapporto turbolento, l'ho buttato via, nel senso che insomma non ho più contatti social, ho cancellato il numero di telefono, se lo vedo cambio strada e quant'altro.
1: Ah, addirittura? Ma perché hai ancora un po' di rabbia nei suoi confronti, un po' di risentimento?
2: Molta. Mi ha trattato veramente male.
0: Ah, vedi?
1: E l'hai bloccato su tutti i social, perché poi
2: cancellato anche tutta la famiglia, bloccata tutta la famiglia.
0: Tutta la famiglia,
1: sorella, i cugini,
0: mamma,
1: la madre, il padre.
0: La mamma, io so che era una brava donna, perché l'hai bloccata?
2: Quando dormiva.
0: Ma sì, mamma non era una brava donna?
2: Ma anche no.
0: Anche no, vedi.
1: Perché non ti vedeva di buon occhio? Non le stavi simpatica?
2: Faceva buon viso a cattivo
1: al
2: giorno.
1: Okay,
2: davanti
1: okay.
2: Era una faccia e dietro un'altra.
0: Che lei è una doppia faccia. Dalle nostre parti si dice così. Esattamente. Da noi, cioè, io sono di Salerno. A Salerno il santo patrono è San Matteo, che è noto per essere il santo dai due volti, dalle due facce. E quindi si dice che i salernitani sono doppia faccia. Cioè, nel senso che tu davanti ti dicono una cosa, appena tu volti le spalle te ne dicono un'altra. Hai capito? Più o meno si dice così. Cioè,
1: in generale, sì. No, non solo i salernitani, voglio dire, le persone mediamente, una certa categoria di persone
0: sono doppia faccia, sono come San Matteo.
1: Esatto. Allora, Claudia, oggi mi hai fatto riflettere sul fatto che quando adesso ci si lascia, non solo devi lasciare la persona e devi dimenticarla, ma devi anche avere a che fare con tutta la storia digital. Cioè,
2: esatto,
1: tutti i social, i parenti sui social, chi viene a spiarti, tu che non vorresti più vederlo, o da un lato vorresti vederlo. Quindi tutto, quella è un'altra affair proprio.
0: Claudio, quanti ex hai avuto?
2: Allora, in tutto tre.
0: Tre?
2: È l'ultimo con cui sono stata 3 anni, era il risvolto della medaglia. Perché l'ho lasciato io? Perché c'era una situazione un po' complicata, nel senso che lui aveva già 2 ex mogli, 2 figli.
0: E quindi lo salvi lui, non lo butti?
2: Lo salvo perché mi sono lasciata in buoni rapporti. L'ho lasciato io, tanto è vero che adesso è diventato nonno, l'ho rivisto spingere il carrozzino,
0: sono stato
2: tranquillamente, ho conosciuto il nipotino.
0: Ah, fantastico, va bene.
2: Però non lo contatto.
0: Certo, perché è pericoloso.
2: Sì.
0: Grazie Claudia, sì. Grazie
1: Kiss
0: mille.
1: Kiss a te, baci.
0: Baci, ciao, Kiss a te, buona giornata. Andiamo a Milano dove c'è Luca. Ciao Luca.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Luca. Allora, ex da salvare, ex cosa? Un rapporto importante?
3: No, io penso che le fidanzate, poche fidanzate, perché alla fine sono diventato anche papà giovane.
1: Mm-hmm.
3: E quindi a 22 anni ero papà. Ma le fidanzate serie che ho avuto io le salvo tutte.
1: E la mamma di questo figlio è ancora nella tua vita oppure no?
3: Sì, siamo assieme da 20 anni.
1: Ok.
3: E quindi, ma è grazie a loro che poi ho conosciuto mia moglie, ho potuto instaurare un tipo di rapporto con mia moglie e mi ha portato avanti fino adesso. Quindi non vedo di essere così cattivo con loro.
1: Ma tua moglie è gelosa dell'ex?
3: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza. Le conosce pure? Sa chi sono?
3: Ma una l'ha vista e l'altra in foto. Mi fa: cavoli, ma sono tutte uguali, perché a me piacciono le ragazze ricce, mi piacciono le donne ricce.
0: Scusami, la donna riccia non l'avevo. Carosone cantava una bellissima canzone. Senti, ma dove, diciamo, tua moglie dov'è adesso in questo istante?
3: Mia moglie lavora.
0: Lavora, quindi siamo certi che non ci sta ascoltando.
3: Non lo so se mi ascolta o meno.
0: Se ti ascolta, tu stai salvando l'ex e dici che lei non vuole manco saperne, manco sentirne parlare. Non è proprio
3: io
0: il
3: io le salvo per il fatto che mi hanno fatto crescere, non vedo il motivo per cui non mi hanno fatto niente di male, anzi
0: esatto,
3: ho
0: fatto sì.
3: A loro, le ho lasciate io.
0: Le ex e fanno quindi... crescere, ma io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con
1: le
0: te.
1: Le segui su Instagram?
3: No.
0: No. Attenzione,
3: abbiamo
0: al telefono la moglie di Luca. Benvenuta.
4: Pronto?
1: Riconosci la voce?
0: Aia.
4: Pronto?
3: Io devo andare, mi stanno chiamando da un'altra parte.
4: Pronto?
0: Grazie Luca, grazie mille.
1: Kiss a te, stai
0: ciao,
1: sempre con noi.
0: Kiss a te, ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io sono sposata due volte e con il mio ex marito vado d'accordo tantissimo, veramente ci vogliamo bene e sono 13 anni ormai, quindi quello che dice il signore di prima non è vero, vero, io sono sposata, ho una bambina con il mio nuovo marito che ormai ha 10 anni e noi andiamo veramente d'accordo.
0: Andate veramente d'accordo.
1: Con l'ex marito, quindi un po' una famiglia allargata.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Il mio ex, nonché padre di mio figlio, io non lo tollero, non lo digerisco, no. No,
0: no, buttiamo.
6: Va più d'accordo con il mio attuale compagno che con me.
0: Vedi, addirittura mantieni un buon rapporto con l'attuale compagno, che
7: buongiorno,
0: non è geloso.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Non posso non entrare in questo argomento.
0: Entra.
7: Persone importanti della vita, sì, è vero, non si possono dimenticare. Io ancora mi porto gli strascichi di una situazione particolare. Approfitto del momento. Par, lei capisce sicuramente. Ti amo, un abbraccio, ciao.
1: Lei capisce sicuramente, ma era un messaggio così.
0: Era un messaggio in codice per l'ex. Come l'ha chiamata? VAR?
8: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno. Io di tutte le mie ex ne ricordo una in particolare, l'ultima, Francesca di Olevano. No, non la butterei, anzi. Ho un bel ricordo di Francesca, anche se poi è finita, vabbè. Doveva finire comunque.
0: Però questa localizzazione
8: non la butterei, Francesca.
0: Poteva evitarla la localizzazione.
9: Complimenti, Francesca.
1: Secondo me la vorrebbe anche riprendere.
0: Ma magari Francesca c'ha una nuova vita, questo la localizza. Da quante Francesca ci saranno a Olevano?
1: Buongiorno
10: Tusciano. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Andrea da Carbonio. Io la mia ex non la dimenticherò mai. Perché? Mai. Diciamo che mi ha fatto capire esattamente quello che non voglio dalla vita.
0: Non voglio dalla vita, quindi la dimenticherà mai.
10: Lei ha sempre subito violenza da parte dei genitori, della mamma soprattutto, violenza a livello fisico e psicologico. Ed è l'unico linguaggio che conosce per rapportarsi con chiunque altro.
1: Io
10: ne ho subito parecchie.
1: Ma questo ci dispiace.
0: Questa è una situazione
1: perché
0: brutta,
1: noi apprendiamo e impariamo a conoscere l'amore proprio da quando siamo bambini nel rapporto con i genitori.
0: Assolutamente
1: allora,
0: sì.
1: Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato note vocali. Arriva su Radio Kiss Kiss Katy Perry. Questa è Firework.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Yes,
7: yes. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: sessione di Samurai J. Allora, attenzione, attenzione, perché domenica c'è la gran finale di Amici, la finalissima.
1: Ci sarai tu, Pippo, quindi mi raccomando, sì. Perché sarà consegnato, come si fa già da un po' di tempo, il premio delle radio.
0: Oggi devo scegliere l'outfit.
1: Non l'hai ancora scelto?
0: No, l'ho pensato, ma non l'ho ancora provato.
1: Vai sul blu, che non sbagli mai.
0: Che non sbaglio mai, va bene.
1: Però vi diamo la possibilità di scegliere il vostro preferito tra i finalisti di Amici. Quindi tutti voi potete andare sul sito kisskiss.it fino ad oggi, a questo pomeriggio alle 17, e scegliere il vostro preferito tra Angie, Elena e Lorenzo.
0: Se vado là devo dare il premio, gli ascoltatori devono scegliere.
1: Certo.
0: Tra Angie, Elena e Lorenzo sono i tre finalisti.
1: Sì, mi raccomando. Perché durante la finale di Amici uno tra loro riceverà, come vi dicevamo prima, il premio delle radio, che verrà assegnato proprio sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, poi dei direttori artistici e di tutte le radio coinvolte.
0: Bene, Amici domenica sera su Canale 5. Noi invece adesso siamo con Valerio. Buongiorno, ciao Valerio.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Ciao Valerio, piacere
0: Valerio,
1: di conoscerti.
0: Tu vivi in Svizzera, dove vivi esattamente?
2: Sì, nella Svizzera romanda, dunque parliamo francese.
0: Parlate francese, vuoi parlare in francese? Noi ti capiamo benissimo.
2: Oui, avec plaisir.
0: Ok, con piacere. Avec plaisir lo so dire anch'io.
2: Che Adriana gli parla francese.
1: No, io francese non l'ho mai. Mi piace molto come lingua, la trovo molto elegante, ma non capisco niente.
2: Vabbè,
1: non l'ho mai studiata.
2: Francese con l'accento italiano non è che è tanto bello.
1: No, non mi
2: però
1: sembrava che tu avessi tanto l'accento italiano, però immagino che lì capiscono subito che sei italiano.
0: Secondo me, a occhio e croce, secondo me Valerio parla meglio il francese che l'italiano. Ma veniamo. Sto scherzando.
2: Je pense.
0: È possibile.
1: Potrebbe essere, da quanto tempo
0: penso,
1: vivi lì?
2: Je suis parti au 2011 per la Suisse, oui.
0: 2011?
2: Sono 15 anni.
0: Ok,
1: un bel po' di tempo. Allora Valerio, però a proposito di ex, se si buttano, se si salvano.
2: Un piccolo appunto lo posso fare?
1: Vai, certo.
2: Pippo, se vado ad Amici non devo mettere la camicia over.
0: Non devo mettere la camicia over?
1: Non devi mettere la camicia over.
0: Valeria, non ti piace la camicia over?
2: Quella che avevi l'altra volta, sì.
0: Ah, quella che anche tu hai criticato, diciamo, la camicia over.
1: Ma dove ce l'avevi? Qua, in radio?
0: Vedi?
2: Sì, in radio, sì.
0: Ah, quella che anche tu hai criticato, diciamo, la camicia over.
1: Ma dove ce l'avevi? Qua, in radio?
0: Vedi?
2: Sì, in radio.
0: Avevo una camicia over blu.
1: Avevi la camicia?

0: una in particolare che sta ancora al cuore, mi batte sempre il cuore quando la intravedo.
1: Tu adesso sei sposato?
0: Sì, sono sposato.
1: Quando intravedi questa ex, nonostante sposato con una figlia, ti batte il cuore.
2: Ma veramente?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì. Amo mia moglie, ovviamente, però.
1: Cuore a mille
0: purtroppo.
1: Quando la vedi.
2: Ma ti batte?
1: Tachicardia.
0: Sì, sì, sì, tachicardia, rosso.
1: Mamma mia.
2: Ma veramente? Sì, sì, quindi non ti è assolutamente indifferente, anzi, addirittura provi ancora attrazione per lei?
0: Sì, ricordo ancora la sua data di nascita, che tra poco sarà il suo compleanno, quindi...
1: Secondo me, se metti uno smartwatch, l'orologio, quello che ti dice il battito del cuore, cioè ti arriva a consultare il medico subito quando la vedi.
0: Sì, 80-90 battiti.
2: Perché ti capita di frequente di incontrarla?
0: Perché poi scendo a Salerno poche volte.
1: Ah, tu sei originario di Salerno, vedo, eh? Sì, è vero. Sì.
0: Sì, sono originario di Salerno, scendo un paio di volte l'anno. Però ecco, è quella la cosa, che fai sempre in modo di poterla incontrare o vederla.
2: Ma tua moglie lo sa, non è gelosa,
1: no,
2: non è infastidita.
1: Non lo sa.
2: Adesso lo saprà.
0: Non lo saprà.
1: Ma come lo saprà?
2: Lo saprà. Facciamoglielo sapere.
0: Tua moglie... No, ma lei lavora. No,
1: lei sta lavorando.
0: Non avrei nemmeno il coraggio di avvicinarmi, perché poi è successo un finimondo.
1: Quindi tu fai quelle cose tipo Salerno città?
0: Sì.
1: Allora tu dici a tua moglie, che non sa niente, all'oscuro di tutto. Lei di dov'è tua moglie?
0: Di Salerno.
1: Anche lei di Salerno.
2: Ok.
1: Dice a tua moglie: facciamo un giro al corso, andiamo a prendere un gelato al bar, eccetera. No. Che sono i luoghi. Che lei mediamente frequenta. Così puoi vederla.
0: Purtroppo ci separiamo sempre giù, perché abbiamo le due famiglie, quindi lei va dalla sua, io vado dalla
2: mia.
1: Capito. Lì è il momento galeotto. Quando tu vai dalla tua, giusto?
0: Ma vado a incontrare ancora gli amici che lavorano in centro.
2: Valerio, scusa, ma tu la segui anche sui social? Li utilizzi i social per vederla? Per
0: sono
2: spiarla?
0: Sono bloccato.
2: Ah, lei ti ha bloccato, però, quindi lei ce l'aveva con te?
0: Sì, ho sbagliato.
2: Ah, hai sbagliato tu? Ok, quindi lei ce l'ha con te, ammesso che tu dovessi incontrarla.
1: Quindi lei non lo sa che ti batte il cuore, lo sappiamo solo noi adesso.
0: No, anche a lei batte, perché anche a lei batte. So tramite amicizie varie.
1: Sai che batte anche lei? Anche a lei?
0: Sì.
1: Okay.
2: Valerio, senti, lo so, magari non mi risponderai con sincerità, ma se lei dovesse riagganciarti e dirti incontriamoci, tu accetteresti, visto che sei così ancora?
0: No.
2: Per rispetto a tua moglie, ovviamente?
0: A parte rispetto di mia moglie, che sicuramente ce l'ho, però ho sbagliato troppo.
2: Ma se lei ti perdona e dice: oh, incontriamoci, vediamoci ogni tanto.
0: Ci sono troppe cose, anche lei, la sua famiglia.
1: Adesso la famiglia, sì. Poi tu sei stato uno stronzo, è vero?
0: Sì, molto. Okay. Sì.
1: No, mi piaceva dirtelo, Valerio, così.
0: Sì. No, sono sincero, perché purtroppo mi sono comportato male.
1: E dalla ricca Svizzera, noi ti ringraziamo per averci pensato, per aver chiamato questa mattina qui.
0: Continuate così, perché vi vedo sempre in televisione la mattina. Oggi solo sono in terapia, quindi non posso vedervi.
1: Non puoi vederci, va bene, però in genere guardi il canale 158 e noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie Valerio.
1: Un abbraccio.
3: Ciao. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io non ho mai avuto ex, ho avuto mio marito e basta. Però quando sento che le persone, specialmente dopo tanto tempo, si lasciano, mi dispiace tantissimo, veramente, perché dico: possibile che non potevano recuperare?
1: Vedi?
2: Poi in genere non capita sempre qualcosa di eclatante, a volte non capita proprio niente, per cui bisogna separarsi, capita che finisce l'amore.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
4: Io ricordo tutte le mie ex, invece, tutte. Non sono tantissime, ovviamente, ma ricordo pure quelle che abbiamo, di cui c'è stata magari una storia breve. La cosa bella, io sui social non ho trovato nessuno.
2: Niente, non ci sono.
1: Allora, noi tra 20 secondi vi salutiamo. Bene. E così sono volate, diciamo, anche queste due ore di oggi, del venerdì, del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss. Auguriamo un bellissimo weekend a tutti e non dimenticate mai che dalle 7 alle 9, con tante sorprese ogni giorno, ci siamo sempre noi qui a Radio Kiss Kiss e vi aspettiamo lunedì prossimo.
2: Io ci sono anche sabato con la Kiss Kiss Plechat e domenica dalle 12 con me ci sarà Nerissima Serpe, e quindi non perdete questa puntata.
1: Ti ascolteremo e ti vedremo.
2: Adesso c'è Paul Young con Every Time You Go Away dal 1985, da Pippo e da Adriana e da tutti noi. Kiss Kiss a tutti.
1: A lunedì. Ciao.

0: No way. You take a piss off Mike. Ogni volta che vai via, beh, ti porti con te dietro un pezzo di me. Grande pezzo di me. Paul Young, Every Time You Go Away, dal 1985, grazie a Pippo Pelo, grazie al grande show che torna da lunedì al venerdì, oggi invece sabato e domenica ci sono io e anche la redazione in questo momento. Buongiorno e bentrovato al nostro Antonio Mercurio, buongiorno.
1: Buona giornata dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta marina nell'atollo di Vavo ad Alimata. Le ricerche dei corpi rimasti tra i 50 e 60 metri di profondità riprenderanno stamane. Finora ha ritrovato solo quello dell'istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti. Le altre vittime sono Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Odenino e l'altro istruttore Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novara. Era un team esperto. Il marito della professoressa Montefalcone esclude l'imprudenza come causa della tragedia. L'ipotesi è quella di un problema alla miscela di gas nelle bombole o potrebbero aver respirato troppo a lungo ossigeno ad alta pressione. Conclusa la visita di Donald Trump in Cina, un viaggio storico e fondamentale, lo ha definito il presidente americano, richiamando alla nuova relazione strategica tra i due paesi. Firmati diversi accordi bilaterali e risolti alcuni problemi, il tycoon ha invitato Xi Jinping a Washington per il 24 settembre. Il presidente cinese conferma raggiunte importanti intese commerciali e sull'ampliamento della cooperazione pratica in vari campi. Quanto alla situazione internazionale, il capitolo Taiwan resta quello più spinoso, mentre sull'Iran Pechino ha ribadito che la guerra non porta da nessuna parte, che la strada giusta è quella del negoziato. Trump a Fox News ha affermato che non sarà consentito a Teheran di avere l'atomica e che l'Iran ha interesse a stringere un accordo, ma non avrò più molta pazienza, ha concluso Trump. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domani, è stato prolungato di altri 45 giorni. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Intanto le forze di difesa israeliane hanno condotto un raid aereo sulla striscia di Gaza con l'obiettivo di uccidere Issa al-Din Haddad, leader di Hamas nell'enclave palestinese, che sarebbe andato a buon fine. Hamas non conferma. Crisi internazionali con ricadute su economia e cooperazione energetica e migranti, dossier su cui lavora Giorgia Meloni, impegnata in questo fine settimana in un vertice in Grecia e poi in un bilaterale a Cipro. La missione si lega a quella dello scorso dicembre in Bahrain. Oggi a Navarino, nell'intervento di apertura del forum Europa-Golfo, la Premier tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Domani poi tappa a Cipro, Giorgia Meloni vi torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente Christodoulidis. Ancora la cronaca, ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali al bracciante maliano Bakary Sakou a Taranto. A quanto si è appreso nell'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale dei Minori, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minorenni fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il loro compagno aveva coltellato il 35enne africano. Lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia, la pioggia caduta ieri sera su Roma fa rinviare la conclusione della semifinale tra Sinner e Medvedev. Il match, sospeso nel terzo set con l'azzurro avanti 4-2, riprenderà questo pomeriggio dopo la semifinale di doppio che vedrà impegnati Vavassori e Bolelli. Intanto è già in finale Casper Ruud, il norvegese ha sconfitto Luciano Darderi 6-1-6-1. Calcio, Serie B, nell'andata del play-out, Bari su Tirol 0-0. La gara di ritorno venerdì prossimo a Bolzano. Stasera alle 20 l'andata della prima semifinale play-off Juve Stabia Monza. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

E grazie mille alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio, buongiorno, buon sabato 16 maggio, rimarvi insieme fino alle 9 con Gioschi in regia, buongiorno, bonjour, bonjour, e buongiorno a tutti voi che siete in auto, quelli che magari si sono svegliati da poco, oggi giornatina un po' così, ieri è piovuto anche qui a Napoli, sud Italia in generale, oggi tempo un po' incerto, però sicuramente il sole lo portiamo noi con la più bella musica e tanta musica, quella di Radio Kiss Kiss. Arriva Gnarls Barkley con Crazy, ancora Dua Lipa, subito si parte con Saif e buona domenica. Yeah.

0: Dua Lipa con Dance the Night dal 2023 su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella, sono le 7:10, ancora buongiorno, insieme fino alle 9 vorrei salutare tutti quelli che si sono svegliati da poco e quelli che invece già stanno facendo sport, di solito il sabato mattina, ma anche c'è una buona abitudine insomma di fare sport anche per altri amici durante la settimana e al mattino è anche meglio insomma, perché poi dopo si parte alla grande, insomma si carbura alla grande per affrontare una bella giornata. La domanda di questa mattina per l'appello che lanciamo abitualmente sia il sabato che la domenica è arrivato il momento di, e finite la frase, 347 490 0042, pensateci un po', è arrivato il momento di fare cosa? Faccio un esempio, che so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, è arrivato il momento di fare il cambio in guardaroba perché arriva l'estate. In realtà il passaggio, come dire, inverno, autunno non c'è stato neanche, anzi inverno, primavera non c'è stato perché direttamente arriva l'estate. Oppure, ciao Raul, sono Giovanni, io sono di Palermo, è arrivato il momento di lasciare la mia ragazza. È un rapporto tossico che va avanti da circa 16 anni, però purtroppo non c'è più amore. Siamo fratello e sorella, faccio un esempio. Oppure, ciao Raul, sono Angelica, io sono di Capri, è arrivato il momento di mangiare un buon tiramisù, visto che oggi è sabato e quindi durante la settimana sono stata brava, ma brava brava, e quindi posso meritare sicuramente il tiramisù. Ho fatto tre esempi diversi, magari è anche un po' autobiografica la cosa. Quindi 347 490 0042, cosa importante, lasciate il vostro messaggio vocale, ragazzi, non scritto, perché poi la redazione vi dice mandatelo vocale, ok? B, dite il vostro nome, di dove siete, ciao Raul, il vostro nome, di dove siete, ma cosa importante, stupiteci con il momento di, perché il messaggio più simpatico sarà premiato. Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Chile Lauro con Comuni Mortali su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Ciao ragazzi, sono Raul, è arrivato il momento di chiamare il bar per due buon caffè, ecco, con tanto di schiumetta macchiato. Tu Joschi? Normale, classico. Cappuccio, allora anche io, vai, passiamo al cappuccio. E voi invece? È arrivato il momento di...
1: Buongiorno a te, carissimo Raul. Ciao. Buon sabato, Kiss Kiss. Andrew dalla provincia di Caserta.
0: Ciao Andrew.
1: È sabato, okay. È arrivato il momento di andare a cantare al karaoke. And you can tell everybody that this is your song. Bye bye, un abbraccio a voi, Kiss Kiss.
0: Grazie. This is Rob, a real wide, now that is long. Bravo.
2: Ciao Raul. Ciao. Fabiola da Roma.
0: Ciao Fabiola.
2: È arrivato il momento di dormire.
0: Brava. Allora, buonanotte anche a te.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Sono Giuseppe da Francavilla Fontana. Oggi è sabato.
0: Sì.
3: È arrivato il momento di andare a lavorare dopo 5 giorni di malattia per mal di schiena. Sabato mi tocca andare a lavorare.
0: Ti capisco. Lombosciatalgia, vai via.
4: Lombosciatalgia. Vai via.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Renault.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Summer con Potential su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella. Buon viaggio a quelli che viaggiano, a quelli che si sono svegliati da poco e vogliono raccontarci per quale motivo è arrivato il momento di non lo so, me lo dite voi, sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, sono Mary. È arrivato il momento di partire.
0: Brava.
1: Direzione Toscana.
0: La Toscana, buono, un buon vino, un bel percorso enogastronomico e il gioco è fatto. Bravo.
2: Ciao Raul, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Sono Michele e vengo da San Severo.
0: Michele,
2: non vedo l'ora di correre sotto i funghi perché oggi inizia la nostra festa patronale.
0: Ah dai, davvero, adoro i funghi, anche i tartufi, anzi salutiamo i tartufi d'Alba, salutiamo l'Umbria in generale, insomma, perché adesso è periodo anche dei tartufi e quindi buono. L'omelette al tartufo di primo mattino? Sì, ci sta.
3: Sono Simone da Oslo, direzione Stoccolma.
0: Bello.
3: È arrivato il momento di tornare a casa perché da 84 giorni che manco ho voglia di tornare a casa in Sicilia dalla mia famiglia, dai miei 8 figli, anche se a casa ce ne sono solo 6, le altre 2 già sono volate.
0: Meno male.
3: È arrivato il momento anche di fare un po' di dieta. Perché in questi 80 giorni ho preso 7 kg.
0: 7 kg in 84 giorni, avevi detto. Va bene, quindi dieta, mi raccomando.
4: Ciao Raul, sono ciao. Rosario da Tivoli.
0: Ciao Rosario.
4: Per me è arrivato il momento di vincere questi famosi gadget di Radio Kiss Kiss. Me li date o no?
0: Vediamo, vediamo. Sei il messaggio più simpatico, probabilmente verso le 9-10 vincerai i nostri gadget. Dal 2005 su Radio Kiss Kiss del Gramaro, estate.

Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Life su Lado Kiss Kiss. La musica più bella è anche belle novità. Lui si chiama Francesco Gabbani, ci ha stupiti con le sue grandi sonorità. Ritratto di chi inciampa, signori, ma poi si rialza sempre. Novità su Lado Kiss Kiss, Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, la nuova Summer Funk. E se ancora si sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di Meteo.it. Buongiorno e ben trovata la nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte d'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge temporali su gran parte del paese, in particolare su Lombardia, Nord-Est, regioni centrali e parte del Sud, specie versante tirrenico. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi al Nord-Est e su gran parte del Centro. Massime tra 13 e 21 gradi al Nord, tra 14 e 19 al Centro, tra 13 e 22 al Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: È arrivato il marzo ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Kiss, kiss. Hey!
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss, kiss.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: La musica alla carica di Alex Warren con Fever Dream. Radio Fischis. 15 minuti alle 8 del mattino, buongiorno, buon sabato a quelli che viaggiano, a quelli che ascoltano la radio dalla più bella musica e tantissima musica rispetto a tutte le altre radio, non a caso, insomma, avete scelto noi, quindi è arrivato il momento di ascoltare i vostri messaggi, vai!
1: Ciao Raul,
0: ciao.
1: Sono Alessandro da Cosenza,
0: sì.
1: È arrivato il momento di finalmente sentire dire alla mia ex, hai ragione, successo ieri.
0: Ce l'hai fatta, guarda, è un trionfo, è una grande soddisfazione, solo per questo meriti gadget, vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Raul,
0: ciao.
2: Andrea da Carbonia,
0: ciao Andrea.
2: È arrivato il momento di mettersi le pietre in tasca perché con questo vento si rischia di finire in un altro continente.
0: Va bene, è arrivato il momento di 347 490 0042, aspetto il tuo messaggio.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E dopo Fulminacci, con una stupida sfortuna, si torna indietro nel tempo, esattamente nell'anno 1986, perché sapete bene che noi a fine programma, a fine ora, ci colleghiamo con gli archivi, con il passato. E pensate, a Londra, a Abbazia di Westminster, 23 luglio 1986, matrimonio tra Andrea, duca di York, e Sara Ferguson. Io la ricordo, piccolo piccolo, molto bella, mi piaceva tantissimo lei, rossa e occhi straordinari, insomma, mi piacque molto e seguì, pur essendo piccolino, quell'anno. Doctor and the Medics, Spirit in the Sky.

0: Che bel tuffo nel passato, 1986, Doxys and the Medics con Spirit in the Sky. Ed ora ci colleghiamo con la nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Incredulità e dolore per i 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per ora è stato ritrovato un solo corpo, quello dell'istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti. Le ricerche di Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice torinese Muriel Odenino e dell'altro istruttore Federico Gualtieri di Borgomanero riprenderanno stamane appena le condizioni meteo marine lo permetteranno. A bordo dello yacht nell'atollo di Vavu, da cui si sono calati 5 esploratori, erano una ventina gli italiani, riferiti che il tempo era bello e il mare calmo, dunque sarebbe da escludere l'imprudenza come causa della tragedia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e attende la relazione del consolato per formulare eventualmente ipotesi di reato. Xi Jinping sarà in visita negli Stati Uniti in autunno, l'ha annunciato il ministro degli esteri cinese Wang Yi dopo l'incontro a Pechino tra Xi e Donald Trump. Il presidente americano, parlando sul volo di rientro, ha definito positiva la 2 giorni di colloqui, firmati diversi accordi bilaterali e risolti alcuni problemi. Xi conferma raggiunte importanti intese commerciali e sull'ampliamento della cooperazione pratica in vari campi. Quanto alla situazione internazionale, il capitolo Taiwan resta quello più spinoso, ma da Pechino nessuna minaccia, assicura Trump, che sull'Iran avverte: concordiamo che non possa avere l'atomica, devono fare un accordo e non avrò più molta pazienza. Ancora dall'estero, è salito a 24, tra cui 3 bambini, il numero delle vittime dell'ultimo raid russo a Kiev. Il bilancio è definitivo a conclusione delle operazioni di ricerca e soccorso. Un missile ha colpito e distrutto un edificio residenziale. Il presidente Zelensky ha visitato il luogo della strage, affermando che si è trattato di uno degli attacchi più letali contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra scatenata da Mosca. In troppe parti del mondo il diritto internazionale viene violato e quello umanitario disatteso, così Sergio Mattarella a Trieste per un convegno a 50 anni dal processo sul campo di concentramento nazista alla risiera di San Sabba. Opporsi ad ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, ha detto il presidente della Repubblica, sottolineando che i valori di libertà e giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia scolpiti nella Costituzione rappresentano il fondamento dei principi della convivenza civile. Lo sport, tennis, gli internazionali d'Italia, la pioggia ferma Sinner e Medvedev dopo 1.5 ore di stop. Passate le 23, la sospensione definitiva e il rinvio ad oggi della seconda semifinale sul punteggio di 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Il match riprenderà alle 15 dopo la semifinale di doppio che vedrà impegnati Vavassore e Bolelli contro Harrison e Skupski. Già in finale il norvegese Ruud, che ha sconfitto Luciano Darderi 6-1-6-1. Ciclismo, Giro d'Italia, il danese Vingegaard si aggiudica la 7ª tappa da Formia al Blockhaus di 244 km. Staccati di oltre 1 minuto Hindley e Pellizzari. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Oggi l'ottava frazione, Chieti fermo di 156 chilometri. Abbiamo concluso, ora torna Raul da Antonio Mercurio. Kiss Kiss a tutti.
0: E grazie alla vostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, grazie a tutti quelli che ascoltano la radio Kiss Kiss. Nuova ora, giro di boa. Vuoto del mattino. Joski in regia, prontissimi per il Kiss Kiss Way, ragazzi. Abbiamo delle tappe in giro per l'Italia straordinarie e poi vivremo delle belle sorprese. Chiaramente rimanete con noi. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così siete aggiornati H24 su tutto quello che combiniamo qui. Black Eyed Peas in arrivo per voi dal 2006, perché la più bella musica suona sempre solo qui. Imagine Dragons, subito Serena Brancale, Levante ed Elia. Radio.

0: Una delle prime cose che si imparano quando si studia inglese qui in Italia è: hello, what's your name? My name is Paolo. Nice to meet you. Anche se in inglese, il British English, io imparai how do you do? Cioè, how do you do? Però nice to meet you era molto americana, ricordo questa cosa. Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss, questa era la English Lesson delle 8:10 di questo bel sabato mattina. 347 490 0042, per chi avesse acceso la radio in questo momento, l'argomento che abbiamo lanciato è arrivato il momento di, e finite la frase, ripeto, tipo: ciao Raul, sono Francesca di Milano, è arrivato il momento di mettersi a dieta. Ciao Raul, sono Gianluca da Vicenza, è arrivato il momento di andare a fare una bella partita di calcetto a 5 con i miei amici. Oppure: ciao Raul, sono Federica da Pavia, è arrivato il momento di preparare un bel frullato con tanti mirtilli, fragole e un po' di panna su.
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Sono Luca.
0: Saluto.
1: Non vedo l'ora di trasferirmi alla casa nuova. Ah. Bella, fatta a piano terra. Beh. Invece l'attuale casa dove sto adesso, sì, primo piano. Quindi non se ne può più di fare le scale.
0: Vale. Per un solo piano, va bene, grazie.
2: Buongiorno Radio Kiss, felice da Maratea.
0: Sì.
2: È arrivato il momento di dire basta aspettare che arrivi il momento.
0: Bravo, bravo, cogli l'attimo, ora e adesso.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì. È arrivato il momento di,
0: sì,
3: che arrivi questa benedetta dea bendata per poter vincere i vostri gadget e anche di voi, chissà, dopo tanto tempo che vi seguo. Buona giornata.
0: Chissà, chissà se sarà il tuo il messaggio che ha stupito e ha colpito sulla la nostra redazione. In ogni caso avete ancora tempo, perché tra 40 minuti circa premiamo il messaggio più simpatico. È arrivato il momento di 347 490 0042. Sbizzarritevi, vi aspetto.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgio insieme con Superstar su Radio Kiss Kiss. Attenzione, è arrivato il momento di ascoltare i vostri messaggi, vai.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Carmen da Cosenza.
0: Ciao Carmen.
1: È arrivato il momento di tagliare alcuni rami secchi.
0: Brava.
1: Che invece di apportare qualcosa di positivo alla mia vita, mi stanno un po' prosciugando. Quindi è arrivato questo
0: taglia,
1: momento.
0: Taglia radici, taglia rami, taglia tutto, vai.
2: Buongiorno Raul, sono
0: buongiorno.
2: Gianluca da Cassino.
0: Buongiorno.
2: Non vedo l'ora di andare alle Bahamas.
0: Ma vai così, oppure sono una proiezione mentale così, fine a se stessa.
3: È giunto il momento di un bel caffè.
0: Brava. Un caffè per carburare alla grande, grazie. Però dite il vostro nome, ragazzi, attenzione, la regola è questa. Ciao Raul, il vostro nome e di dove siete, vai.
4: È arrivato il momento di aprire l'email, c'è appena arrivato, cioè probabilmente rovinerà la mia giornata, chissà tu.
0: Esatto, è successo ieri a me con una PEC che non aprivo da tempo, ogni tanto, sai, vi ricordo, e mi diceva, va a aprire la PEC, l'ho aperta, multe. Emily Melly con I'm a Woman.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di nocciolene!
12: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: Kiss Kiss.
17: Una canzone estiva.
15: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

sono Claudia da Milano. Peccato, devo scendere dall'auto, non posso più ascoltarvi poi. No, assolutamente, Claudia. Non hai scaricato l'app di Radio Kiss Kiss. Tu puoi ascoltare, guardare Radio Kiss Kiss H24 grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Quindi sicuramente hai un cellulare, ce l'hai lo smartphone da cui hai mandato questo messaggio. Perfetto, adesso che scendi dall'auto, appena scendi, scarica l'app Radio Kiss Kiss e poi va su Ascolta la Radio e lì ci ascolti quando vuoi tu, come vuoi tu, e quindi non solo da smartphone ma anche da tablet. Quindi se non l'avete ancora fatto, a nome di Claudio, a nome di tutti quelli che non hanno ancora scaricato l'app, andate in questo momento e scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, come ha fatto il nostro Luca Iovine, il nostro esperto di economia. Perché parlo di questo? Perché tra poco tempo, un paio di dischi, parleremo di economia, di come fare tanti soldi, e ce lo racconta proprio il nostro Luca Iovine. Arriva Maroon 5 con Wake Up Call, era il 2007.

0: Ciao Raul, ma come sei fatto?
1: Bene.
0: Se scarichi l'app mi vedi, allora scarica l'app Radio Kiss Kiss, c'è scritto ascolta la radio, clicca, c'è il mio faccione, perché in questo momento siamo in diretta e quindi mi vedi. Poi scrivi un altro, cioè, ma come si scrive Raul? Allora, Raul con la O, quindi non è Raul ma è Raul, va bene. Basta parlare di me, parliamo invece di lui, il protagonista in questo momento, l'esperto di economia Luca Iovine. Buongiorno Luca, ben trovato.
2: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Anche a te. Luca, oggi parliamo di salute e sanità italiana. I numeri non sono banali, vero?
2: È giusto Raul, oggi la sanità pubblica italiana costa quasi 140 miliardi di euro all'anno. Parliamo di migliaia di euro per ogni cittadino italiano tra tasse, ticket e farmaci. E nonostante questo però continuiamo ad avere liste d'attesa lunghissime, sì. Pronto soccorso sovraffollati e sempre più persone che rinunciano a curarsi.
0: Sempre più persone, più italiani che si curano privatamente, magari in clinica, no?
2: In effetti è così ed è un dato molto importante. La spesa sanitaria privata ha superato i 40 miliardi di euro all'anno e questo significa che milioni di persone ormai pagano direttamente esami e terapie perché il sistema pubblico non riesce a dare risposte rapide. La domanda vera è proprio questa,
0: sì.
2: Possiamo ridurre l'esigenza di assistenza sanitaria? Cioè possiamo ridurre il numero di persone che va in ospedale e il numero di giorni medi che un malato permane in un ambiente sanitario? Forse sì, se miglioriamo la qualità della vita delle persone.
0: Certo, certo, assolutamente. Luca, qui arriviamo ad alcune idee interessanti, parliamo di estetica oncologica, spiegaci di cosa si tratta.
2: È un tema affascinante perché ribalta completamente il giudizio di superficialità che spesso abbiamo sull'estetica. Sì. L'estetica oncologica aiuta le persone malate di tumore ad affrontare gli effetti collaterali delle terapie, perdita dei capelli, problemi della pelle. Attenzione, non si tratta semplicemente di apparire più belli, si tratta di aiutare una persona a mantenere dignità, autostima e il rapporto con sé e con gli altri durante la malattia.
0: Quindi è il caso di dire che l'autostima diventa parte della cura e dello stare in salute.
2: Esattamente, e questo è il passaggio culturale più interessante. Gli studi dimostrano che migliorare il benessere psicologico del paziente migliora anche la sua capacità di affrontare le cure e una persona in condizioni psicologiche meno fragili reagisce meglio fisicamente. In pratica la medicina moderna sta capendo che non bisogna curare solo la malattia, ma avere cura della persona nella sua interezza. E se vale per la persona malata, può valere anche per la persona sana.
0: Quindi un po' come succede attraverso lo sport, giusto?
2: Assolutamente sì, oggi lo sport viene definito dalla Federazione Medico Sportiva Italiana addirittura un farmaco a costo zero. E cioè, fare attività fisica riduce l'obesità, il diabete, persino il decadimento cognitivo. E la cosa bella è che lo sport fa bene non solo per prevenire, ma anche per curare come una vera terapia. Pensa ai progetti terapeutici delle federazioni sportive italiane, mi riferisco per esempio alla Dragon Boat e al canottaggio per le donne operate al seno.
0: Vero, vero. E tu oggi allarghi, Luca, molto il concetto di salute. Quanto e come si può fare?
2: Credo che la salute non si costruisca solo dentro gli ospedali, ma prima, nelle città in cui si cammina di più, nelle scuole dove si insegna alimentazione, negli spazi verdi. Gli ospedali resteranno fondamentali, ma la vera sfida sarà costruire una società che si ammali di meno.
0: Sì.
2: Perché ogni persona che migliora il proprio stile di vita non solo vive meglio, ma pesa di meno sul sistema sanitario e riduce i costi pubblici. E forse questa è la forma più intelligente di sostenibilità sanitaria che possiamo immaginare.
0: Esatto, perfetto. Grazie mille a Luca Iovine, esperto di economia, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona salute e buona economia a tutti. Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me.
0: Would you rescue me?
2: Novità su Radio Kiss Kiss, Amore è il singolo di Elisa pubblicato il 15 maggio, cioè esattamente ieri. Brano prodotto in collaborazione con JaJust, traccia dance pop che anticipa il prossimo album di inediti della cantautrice friuliana. L'abbiamo ascoltato con attenzione, bellissimo, sicuramente singolo dell'estate. Amore è.

0: Guarda Elisa, amore, su Radio Kiss Kiss, attenzione perché vedo la nostra reazione che si sbraccia e fa... E quindi abbiamo capito che siamo pronti a premiare, capeggiata dal nostro Joschi tra poco. Intanto messaggi e poi vediamo chi è il vincitore.
1: Raul, purtroppo è arrivato il momento, come ha detto la signora prima, di eliminare Rami Secchi dall'azienda. Mi dispiace, sei licenziato.
0: Ah, io in prima persona, molto Miranda, molto Il Diavolo Veste Prada, vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Nunzia, Francesca, Monica e Federica. Ci stiamo recando al TFA dell'Università di Cassino ed è arrivato il momento del esame.
0: In bocca al lupo, ragazze.
3: Buongiorno Kiss Kiss,
0: purtroppo
3: Giovanni,
0: entusiasmo.
3: Da Belvedere.
0: Sì.
3: È arrivato il momento di vivere il momento. Buona giornata.
0: Molto filosofia, ok. Allora, abbiamo tutto. Signori, attenzione. Altri messaggi? Il vincitore? Dopo? A tra poco.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Yes, yes. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà.
13: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio. Yes, yes.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Yes, yes.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Kiss

0: 10 con Runaway, colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada. L'ho visto, bello. Siamo ai saluti finali, tra poco, intanto messaggi 347-490-0042. Il vincitore di oggi, sabato 16 maggio, è...
1: Ciao Raul, ciao. Sono Alessandro da Cosenza. È arrivato il momento di finalmente sentire dire alla mia ex: hai ragione. Successo ieri, allucinante.
0: Vince la Calabria, vince Cosenza, signore e signori, vince Alessandro.

MR Comicon Vacipiano, si conclude questo bel appuntamento di questo sabato 16 maggio. Io torno domani dalle 7 alle 9, grazie a Josh in regia. Domani ci sei tu? Non ci incontriamo. Chi c'è? Pasquale? Viola? Non si sa. Toto regia. Grazie a tutti, dicevo, per essere stati con noi. Si torna anche domani sempre con il nostro gioco. Magari per chi avesse acceso la radio in questo momento per la prima volta. Il sabato e la domenica mattina tra le 7 e le 9 c'è l'appello e noi premiamo con i gadget di Radio Kiss Kiss, come è capitato ad Alessandro. Tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché tu Maxi, Smell Che One, belli e pronti per Good Morning Kiss Kiss 1982. Michael Jackson. Billie Jean is not my love. Kiss Kiss a tutti. Kiss.

0: Perché poi a un certo punto devi spingere la punta e poi il tallone, contemporaneamente alzi quella.
1: Ma quello non è il moonwalker.
0: Guarda.
1: Quello è il ballo del qua qua, Giannini. E intanto salutiamo Big Raul, dai.
0: E salutiamo anche il grande Michael Jackson, Billie Jean dal 1982.
1: E siamo pronti? C'è lui, Antonio Mercurio, le news.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Alle Maldive riprendono questa mattina le ricerche di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu ad Alimata. Ieri recuperato il corpo dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti. Poi il tempo avverso ha impedito il prosieguo delle operazioni ad oltre 50 metri di profondità. All'appello mancano le salme di Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice torinese Muriel Oddenino e del novarese Federico Gualtieri. A sentire gli altri italiani che erano sulla barca da cui si sono calati, il mare era calmo e non risultavano allerte, comunque si trattava di esploratori esperti. Cosa è accaduto saranno le autorità locali a stabilirlo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e attende le comunicazioni del consolato sull'episodio per verificare eventualmente la fattispecie di reato. Voltiamo pagina. Dopo l'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, confermata la visita del leader cinese alla Casa Bianca in autunno. Il presidente americano, sul volo di rientro, ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali ottimi per ambedue i paesi. Quanto alla situazione in Medio Oriente, ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo. Non avranno l'atomica, ha ribadito il tycoon, che non esclude una ripresa delle operazioni militari. Voltiamo pagina. Standard & Poor's aggiorna il rating dell'Italia e lo lascia a livello BBB+, confermando l'outlook positivo come nell'analisi di gennaio. Si tratta di una riprova della fiducia nei confronti del nostro paese dopo le valutazioni di aprile e ottobre 2025. Intanto l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, timori sulla crescita, e anche se il ministro Giorgetti rassicura sulla resilienza dell'economia italiana, il Codacons stima per gli aumenti una stangata da 23 miliardi, quasi 900 euro a famiglia. Maltempo, colpo di coda dell'inverno, con forti piogge accompagnate da venti di burrasche e temperature in calo. Interessate l'Emilia-Romagna, la Sardegna e il centro-sud, con particolare attenzione al settore tirrenico, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, dove già nella notte all'alba si sono verificati temporali e locali grandinate. Attese mareggiate lungo le coste, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per diversi settori di 9 regioni. Esaurita però l'ondata di maltempo in 48 ore, dalla prossima settimana torneranno l'anticiclone e il sole. Lo sport, tennis, pioggia permettendo, riprende alle 15 la semifinale degli internazionali di Roma tra Sinner e Medvedev. Ieri sera, dopo l'acquazzone che si è abbattuto sul foro italico, l'inutile attesa fino alle 23, un'ora e mezza di stop con i giocatori ormai freddi, ha consigliato la sospensione definitiva e il rinvio ad oggi. Il match ripartirà dal 4-2 per Sinner nel terzo set, con l'azzurro che aveva perso il secondo 7-5 accusando anche un problema muscolare. Il vincitore affronterà poi nella finale di domani il norvegese Ruud, che ha sconfitto Darderi con un doppio 6-1. Calcio, Serie B, nell'andata del play-out, Bari su Tirol 0-0. La gara di ritorno venerdì prossimo a Bolzano. Stasera alle 20 l'andata della prima semifinale play-off, Juve Stabia a Monza. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, grazie a Noè Vitale.
1: Sì, grazie Giannini. Manca la terza grazia, la saltiamo.
0: No, io sono Noè Giannini, Noè, tu sei Noè Vitale.
1: Noè Vitale? Noè. E chi sei? No, sei Vitale.
0: Mamma mia, ragazzi. Tanta pioggia che unifica tutta l'Italia. L'Italia non è divisa in due.
1: Siamo tutti sott'acqua, però tranquilli, vi portiamo noi il sole oggi con lo speciale Saturday.
0: Ecco, siamo nel weekend, questa è una puntata speciale e tra poco parleremo di viaggi, vi coinvolgeremo. Radio Kids.

0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Saturday Day Day Day.
1: Che è un po' un'ossessione la sigla dello speciale Saturday, ce l'hanno chiesta già tutti. Ecco,
2: allora, stamattina siamo nel weekend, parliamo di viaggi, perché è giusto con questo tempo, ti viene proprio la voglia di prenotare.
1: Tutti quanti abbiamo tirato fuori la barca, dai, siamo pronti. Dove andiamo? Dove andiamo? In quali porti?
2: È bella domanda, bella domanda.
1: Ma soprattutto, hai prenotato il porto o ti presenti lì?
2: È bella domanda, bella domanda.
1: Ho finito le domande.
2: Allora, signore e signori, visto che parliamo di viaggi, la domanda è questa, e vogliamo estrema sincerità. Siete team viaggio estivo già prenotato?
1: Sì, di quello già, tipo Magda e Furio.
2: Bravo, bravissimo. Oppure no, prenoto last second, non last minute.
1: No, no, proprio
2: last
1: second.
2: Last second, ecco.
1: Fateci sapere di che team siete. Preorganizzati da sempre o come va l'ultimo minuto?
2: 347 490 0042, tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Chiedilo a me se ho già prenotato oppure no.
1: No, devo chiedere a chi prenota e chi comanda in casa. Chiamo tua moglie? No, vabbè, chiedo a te, chiedo a te. No. Hai prenotato già o tu aspetti il penultimo secondo?
2: Assolutamente no.
1: Lui è l'unico, se devo lo dico, Giannini deve partire il 5 agosto, lui prenota il 6 agosto per sicurezza. Fatecelo sapere.
2: Dai, siete team, avete già prenotato oppure prenoto all'ultimo secondo?

0: Bad day. Questo è un bad day, è un bad day.
1: No, lo facciamo diventare good day.
0: Lo facciamo diventare un bel day. Da sì, bad day a bel day.
1: Lo facciamo diventare un last minute. Dai, che alla fine risolviamo. Vai. Perché vi abbiamo chiesto di che team siete: prenotato alla Magde Furio già a gennaio o last minute?
0: No, last second proprio.
1: Oltre addirittura proprio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono team all'ultimissimissimo secondo. Per quest'anno non ho assolutamente niente in programma. Due anni fa avevo solo prenotato un volo per la Nuova Zelanda, poi sono arrivata lì con lo zaino e ho scoperto giorno per giorno dove sarei andata.
0: Bello anche questo, avendo l'opportunità, il viaggio all'avventura è pazzesco, è bellissimo, è bello.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Clara dalla provincia di Milano. Io sono team se c'ho i soldi parto, se non c'ho i soldi non parto.
1: È il club più numeroso questo.
0: Benvenuta nel club.
4: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
4: Buongiorno. In generale prenoto prima, ma quest'anno forse last second è la scelta migliore.
0: Last
4: second. Chissà tutti, buona
0: d'agosto. Allora, se siamo una famiglia è chiaro che uno preferisce anticipare. Se sei una coppia dipende da lei.
1: E se sei
0: single non parti.
1: Se sei sposato non decidi nulla e decide tua moglie. È chiuso.
0: Sesa BMF.

0: Senza te non so stare al mondo e faccio prenotare. Fa prenotare la moglie.
1: Ancora messaggi, dai, siete in tanti stamattina.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Secondo
2: me dovreste aggiungere un altro team.
0: Quale?
2: Il team sto a casa e se no mi spennano. Oh, non c'ho una lira.
1: C'ho manco.
0: Però
1: una
0: si
1: lira.
0: Paga in euro, quindi dai.
3: Io sono team non prenoto proprio.
0: Bene.
3: Ho il mare, ho le montagne, ho tutto, non mi manca nulla. Chi schissa tutto.
0: E dove che prenotiamo noi da te a questo punto?
4: Buongiorno, sono Edoardo da Catania.
0: Oh.
4: Io i viaggi preferisco prenotarli e programmarli prima, ma solo per una questione di economicità, perché giustamente prenotarli ad agosto o a luglio ti vengono a costare quasi il doppio.
0: È il gioco del last second, no?
5: Buongiorno Radio Fischis, sono Veronica da Cagliari. Noi siamo il team, ci organizziamo un anno prima di partire.
1: Porca miseria, un anno prima.
0: Ma siete a Cagliari, dove partite? Aspettate che veniamo noi.
6: Noi siamo team vacanze prenotate.
1: Ah, ok.
7: Da Giovanni, Leonardo, Carmela e Ragù, il cagnolino.
0: Ma ragazzi,
1: e Viola, dovete prenotare tanto tempo prima con sta banda.
0: Soprattutto per Ragù, il cagnolino Ragù. La domenica non si presenta a casa per paura.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio. Yes,
9: yes. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Yes,
10: yes. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ted, Olivia, Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 9:28 del mattino, una prima mezz'ora al fulmicotone con Max e Max.
1: Max e Max. Per voi che ci ascoltate, altro che grazie.
0: Allora, dopo due giorni o tre o quattro giorni di instabilità, temperature altalenanti, addirittura nel Bellunese, la neve.
1: Ma sono cos'è, una settimana che ogni mattina il meteo si collega, c'è cioè da qualche parte che hanno chiuso l'impianto e iniziato a nevicare.
0: L'Italia si prepara a un deciso cambio di scenario meteo, arriva l'anticiclone africano.
1: No! Come fa? Attenzione, abbiamo un'esclusiva, l'anticiclone africano.
0: Allora, il caldo dovrebbe farti sentire soprattutto dal centro sud già a partire dall'inizio della prossima settimana, quindi preparatevi al cambio di stagione perché si potrebbero superare addirittura i 30 gradi, mentre al nord la situazione potrebbe restare ancora variabile per qualche giorno, ma poi arriva il caldo anche lì, quindi siamo pronti per prenotare le vacanze, capito?
1: Però attenzione, prenoti siamo sempre lì, prenoti prima o aspetti all'ultimo.
0: È venuto fuori una sorta di spin-off, tra poco ne parliamo.

0: Grazie, buongiorno, buongiorno, 9.32, questa è Radio Kiss Kiss. È venuto fuori uno spin-off, perché sì, chiaramente, sentendo parlavi di prenotazioni, molti dicono, io da single prenoto all'ultimo momento.
1: L'unica differenza è quella, single, sposati, in compagnia o no, quindi.
0: Quindi vi chiediamo, allora, anche per illuminare chi non avesse ancora deciso, chi non ha prenotato, di consigliarci un viaggio da fare. Allora, se siete una famiglia, un bel viaggio che avete fatto da famiglia, a tutte le famiglie che sono ascolto. Se siete una coppia, un bel viaggio da consigliare alle coppie che sono all'ascolto. E se siete un single, un bel viaggio da consigliare se siete dei single.
1: Oppure se siete una coppia e volete divorziare, un viaggio dedicato apposta.
0: Cioè, ci sono anche immaginatevi delle persone che vi chiedono:
1: guarda, non so dove andare. Ho due figli piccoli, mia moglie e la suocera. Ah, ce l'ho io al posto.
0: Oppure. Non so dove andare, sono single, che cosa mi consigli, Broschi? Oppure non so dove andare, siamo io e mia moglie, oppure io e la mia fidanzata.
1: Carina, ma se non sai dove andare, te lo dico io dove devi andare.
0: 347-490-0042, dateci dei consigli, che tra poco ascoltiamo i vostri messaggi.
1: E infatti noi cosa facciamo? Noi vi diamo il consiglio sulla musica bella.

0: Herman Meta con il nostro New Kiss, bellissimo.
1: Meta, metafisi. A proposito di meta da raggiungere, servirebbe un po' di miglioria.
0: Arriva,
1: no?
0: arriva.
1: Non mi fido, preferisco sentirlo da loro. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il weekend si apre con maltempo su gran parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge temporali su molte regioni, in particolare su Lombardia, nord-est, regioni centrali e parte del sud, soprattutto versante tirrenico. Nel pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est e buona parte delle regioni centrali. Massime tra 13 e 21 gradi al nord, tra 14 e 19 al centro, tra 13 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
4: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss, kiss.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 9.44 del mattino, in quest'ultimo quarto d'ora abbiamo fatto ascoltare New Kiss, davvero bello, quello di Ermal Meta, sì. Calma metafisica. Poi abbiamo ascoltato il meteo che ci hanno detto che oggi è cattivo tempo, domani sarà un po' di cattivo tempo, ma l'estate è dietro l'angolo.
1: È lì, è proprio dietro l'angolo, che fa capolino, si diceva capolino, capoccetta.
0: E soprattutto vi abbiamo chiesto di trasformarvi in travel blogger, sei d'accordo piccolo imperatore? Cioè, se avete da consigliare a chi ancora non ha prenotato come me, come anche il buon Noè Vitale.
1: No, Zé Vitale te l'ho già detto.
0: Una vacanza da single se siete single, da coppie se siete sposati o in coppia, o da in famiglia se avete anche il cane. Sentiamo i vostri consigli.
2: Una settimana fa sono stata in crociera con mio marito nel Mediterraneo, devo dire una bellissima esperienza e invito tutti a farla. Bella. Ed è stata fantastica.
1: Col marito, quindi in coppia.
0: La crociera in coppia, crociera. Se siete in coppia la crociera.
3: Se non sai dove andare. Sì. Vai ad Alicante, bellissima città, cose da visitare, non troppe, il mare e tanta bella gente.
1: Tanta bella gente ad Alicante.
0: Andando a vedere proprio le immagini di Alicante, ben incuriosito.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Io, Gigi e
5: Ilaria
4: vi consigliamo di andare
5: a fare un bel giro sull'Appennino tosco-emiliano e andare alle terme di Porretta.
0: Le terme di Porretta, belle.
1: Ne abbiamo parlato anche noi, fra l'altro.
6: Per le famiglie, un bel viaggio che consiglio è di andare in Puglia, in Salento. È bellissimo, si divertono. Una bella vacanza in Salento. Per le coppie, una bella vacanza a Tenerife. Per i single, Tenerife Sud.
1: Tenerife Sud, quando li tirano le coppie al nord, capito? Grandi. Comunque le hanno consigliato, capito? Con la famiglia in Puglia.
0: Continuate a mandare i vostri suggerimenti. Trasformatevi in travel blogger per tutti noi radioascoltatori, ma anche coloro che non hanno prenotato. 347 490 0042. Adesso a proposito di weekend.
1: The weekend.

0: Ma sono matta io.
1: Mi sono incuriosito per la questione di Tenerife del Nord e Tenerife del Sud. Tenerife del Nord, belle spiagge, cultura, storia, tradizione. Invece Tenerife del Sud, che ci avevano consigliato per quelli single, vivace vita notturna, resort esclusivo, spiagge nudisti.
2: No.

0: prendiamo mai, non fa niente. Dennis Lloyd.
1: Come neve mai? Neve sta mai. Facendo neve dappertutto, sta facendo.
0: Signore e signori, ascoltate, questa canzone mi farà cantare. Sì. Una delle poche in cui conosco almeno tre o quattro frasi.
1: Sì, io invece sono bloccato già sul titolo, che io lo adoro, un colore che è stupendo.
0: Nonostante i successi, milioni di copie vendute, e che sia tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi.
1: 59esimo posto classificato in quella classifica.
0: È stata
1: là.
0: Aspramente criticata dai critici musicali, questo vi fa capire quanto.
1: Che quando non è un lavoro fai il critico.
0: Allora, Steve.

0: la frase di Paul McCartney: i tasti neri e i tasti bianchi del pianoforte sono diversi, ma per fare musica bisogna suonarli insieme. Che bella storia.
1: Stupenda, stupenda.
0: Stupenda!
1: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday Max e Max, in diretta anche oggi con voi e la nostra Carolina, che tra l'altro ha già prenotato lei, eh?
0: Sì.
1: Lei e gli annutoli vanno a Liscia di Vacca, si hanno deciso, mentre il marito va a Buffalo, non so perché, in America.
0: Però ci hanno consigliato un alpeggio, l'Alpe di Siusi, dice che in estate è bello, campi verdi, cose belle.
1: Vabbè, il toro va anche a Torino. Va bene, perfetto, andiamo avanti così? No, preparatevi, giocheremo il caccia alla bufala a breve.
0: Anzi, memorizzate il numero che vi servirà anche dopo, 347 490 0042. The Bowser!
1: Sì, facciamo

0: caccia alla bufala.
1: Siamo pronti. Non fare l'imitazione di Carolina. Buongiorno. Sarà Carolina via. Anche a te. Sì, siamo pronti per giocare al caccia alla bufala speciale Saturday, che quindi si differenzia dagli altri giorni in nulla, è uguale.
2: Però ricordatevi che noi facciamo il caccia alla bufala per farvi capire che gran parte delle notizie che ci sono in giro, purtroppo,
1: sì, infatti,
2: sono delle fake news a chiappa click e per il gusto di confondervi, quindi state sempre ben attenti.
1: Ricordatevi che il trucco della bufala qual è? Quello di prendere una notizia vera e modificarla facendola diventare quasi credibile.
2: Esatto.
1: Questo è. E infatti ne abbiamo tre pronte, voi dovete indovinare qual è la bufala fra le tre notizie.
2: Il più veloce, la più veloce beccherà i gadget di Radio Kiss Kiss, ma anche un biglietto per un viaggio all'ultimo secondo.
1: Vabbè. Infatti, oh. Sì, con partenza il giorno dopo. Mi raccomando, siamo pronti? Cominciamo? Notizia numero uno. Senti qua Giannini, qua sono due biglietti per fare il viaggio. Perché è diventato famoso, grazie al suo padrone, un 17enne cinese, è diventato famoso Holad, che sarebbe il nome di un cricetino. Solo che chiamarlo cricetino viene dura perché pesa 18 kg.
2: L'anima del cricetino. Vabbè,
1: è una nutola, una mucca, un vitello. Ma la cosa più bella che ha fatto diventare veramente virale è stato che l'ha abituato a vivere come se fosse quasi un umano. E c'è un'immagine incredibile dove usa la forchetta per mangiare, non per imboccarsi, ma per tirare a sé le cose da mangiare, cioè le tira. Potrebbe essere, però ragazzi, è comunque più educato di noi due.
2: È di mio figlio, sicuro.
1: Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, un piccolo miracolo a quattro zampe arriva dalla Colombia, dove un volpino di Pomerania, di nome Paris, sapete quei volpini?
1: Pelosetto con le zampe.
2: È sopravvissuto ad una caduta di ben 9 piani senza riportare alcuna ferita. I proprietari, non trovandolo più in casa, lo hanno individuato con un binocolo attraverso un foro nel tetto di un vicino edificio dove era precipitato. Ad attutire l'impatto lo sarebbero stati proprio il materiale del tetto, il suo pelo e anche l'effetto vela cadendo da 9 metri. Insomma, si è salvato. Questa è la notizia numero 2.
1: Si è fatto nulla. Questo è incredibile. Notizia numero 3. Vuoi vincere qualcosa, Giannini? Che te vuoi fare una gara? Ti scrivo, perché in Ungheria esiste davvero un campionato internazionale di scavo di tombe. Prende un campionato di becchini. È all'ottava edizione della competizione, partecipano tutti i becchini liberi da qualsiasi parte del mondo. Vince chi fa una fossa regolare 2 metri e 80 centimetri profonda 1,6. Quindi questo è il campionato.
2: Vabbè.
1: Ma contentino, vabbè, mettiamoci una pietra sopra e andiamo avanti. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini.
2: Ecco,
1: qual è la bufala di oggi? La 1, il criceto elefante? O la 2, il volpino volante? O la 3, si scavano la fossa da soli?
2: Allora, non è facile, nemmeno difficile. Via 347 490 0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina?

0: Eccolo, ce l'abbiamo, eh? Abbiamo già il vincitore questa mattina, è lui ed è Emilio, pronto?
1: Emilio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Hola.
2: Ciao.
0: Chi schissa te? Da dove ci chiami, Emilio?
2: Arissone, Monza Brianza.
0: Ah, sei Arissone? Arissone. Fai un favore, siccome non si sente bene, esci fuori dalla sala VAR, che non
2: sì,
0: ti
2: va,
0: sentiamo
2: bene.
0: Ma gli è, a proposito, dai, approfittiamo. Li hai mai visti quelli della sala VAR, lì Arissone?
2: Sì, sono vicino, sono cioè... vicino a casa mia, un minuto.
0: Ah, bravo. Sì, senti, ma ci sono sempre i camionetti carabinieri sotto o ancora non sono arrivate?
2: No, no, ci sono, ci sono. Sono anche appostato che ogni tanto sono lì a dar la caccia.
0: Fermi tutti. Domanda un milione di dollari e poi ti chiedo la bufala. Che squadra tieni se sei tifoso di calcio?
2: Napoli.
0: E allora guarda, via. Attenzione, ma non basta questo per vincere, ci devi dare la risposta. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: Ovviamente la numero 1.
0: Ovviamente sì, bravo. Ma dai, quale Criceto che non è 18 kg, ma è 14. Qual è la bufala? che 14 è un vitellino,
1: Criceto,
0: ragazzi.
1: Di 14.
0: Non si sa. Senti, se è lui o il padrone che pesa.
1: Emilio, ce l'hai da consigliarci un viaggio come travel blogger?
2: Certo, sì, Vico Equense.
1: Confermo, nel mio cuore.
0: Lo so. Bello. Emilio è un classico. C'hai i parenti, nonni, magari lì anche?
2: Sì, ho qualche parente. Non a Vico Equense, in campagna ce l'ho ancora.
0: Sì, no, allora. Ma ci interessa sapere se ci possono ospitare lì. Andiamo noi a nome tuo.
2: No, però vi posso consigliare degli ottimi posti.
0: E allora,
1: ce lo porto io, Emilio. Bravo, bravo.
0: Grande Emilio, kiss a te e troverai tutto nella sala VAR, ok? Lì Arissone.
1: Ciao Emilio, salutiamo anche gli amici di Vico Equense in Costiera Sorrentina, un posto fantastico. Mick Fabulous, anzi,
0: Fabulous,
1: bravo. I just

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Big Fabulous, questa Radio Kiss Kiss. Sono le 10:16, anzi 10:17 del mattino.
2: Che fai? Fai lo sconto
1: particolare. Stiamo parlando di viaggi, di consigli di viaggio, e ce ne avete dati tanti, davvero molto interessanti. C'è una classifica molto tenuta in considerazione da chi ama viaggiare e fare esperienze particolari. Si chiama la Traveler's Choice Best of the Best.
2: Io sempre che non la seguo perché non riesco a pronunciarla. Mi piacerebbe tanto. Cosa dice?
1: Allora, è un noto portale di recensioni che fa riferimento solo sulle recensioni di milioni di visitatori, no?
2: Bravissimo.
1: La cosa particolare è che a dominare la classifica non ci sono le esperienze super scontate del turismo di massa, ma dei tour particolari.
2: Sì.
1: Allora, la top 5, giusto per farvi capire. Al quinto posto c'è il tour dei Beatles, Magical Mystery Liverpool, percorso nei luoghi simbolo della band.
2: Tutti si fanno la foto mentre attraversano la strada ad Abbey Road sulle... Strisce pedonali, no?
1: Poi quarto posto Amsterdam, il tour di Capitan Jack nei canali della città, non è quello che pensi.
2: No, come no, fate tante foto perché non ci si ricorda mai niente quando si torna.
1: Mini crociera con assaggi tipici e birra tipica sulla mini crociera.
2: Perché l'hai sottolineata questa birra?
1: Terza posizione, Barcellona in un giorno, la Sagrada Famiglia che adesso è quasi completata, il parco Buell al centro storico e quant'altro. Secondo posto Hiroshima e Miyajima, tour itinerario tra Parco della Pace, UNESCO e paesaggi. E al primo posto, pensate un po', c'è il tour nel caratteristico centro storico di Porto in Portogallo, che è una zona davvero molto molto bella.
2: Consigliatissimo a tutti, ma proprio il Portogallo in genere.
1: Tu ci sei stato.
2: Sì, mi piace, però io adoro Lisbona.
1: Lisbona.
2: Lisbona. Lisbona. No, Lisbona. Elisa, un'amica buona mia, tu sì.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Kiss, kiss.
4: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu? Ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: American Girls, Harry Styles. C'è una coppia che ci ha consigliato, per esempio, il Coast to Coast negli Stati Uniti.
1: Ma
0: molto
1: sai
0: bello.
1: Quanto costa il Coast to Coast? Coast.
0: Però tantissimi ci hanno consigliato i nostri travel blogger di andare anche in tante spiagge bellissime, ci avete segnalato. E però cosa c'è di brutto? Quando arrivi in un posto bello, una spiaggia, sì, dici, ma vabbè, favolosa, e poi ci trovi 10 file di ombrelloni, gente da tutte le parti, barche ferme.
1: Messe da 2 mesi, fra l'altro. Lì qua è mio, tutto mio.
0: A proposito di questo, c'è una notizia che arriva dalla Grecia, dove il governo ha appena adottato un provvedimento proprio per proteggere le sue spiagge più fragili, cioè praticamente quei bio paradisi da proteggere. Allora, ha vietato il noleggio di lettini e ombrelloni su 251 spiagge classificate come aree protette o incontaminate.
1: Se sono aree protette, sono aree protette.
0: E non solo, sulle restanti spiagge, quelle fra virgolette non protette, dove non c'è alcun vincolo, la nuova normativa impone comunque almeno il 70% della superficie che debba rimanere completamente libero da attrezzature commerciali. Vai. Stiamo parlando del 70% della superficie.
1: Che non è poco. Tu arrivi col tuo asciugamanino, lo metti giù, occupi, ti diverti, cioè vai via, non che inizi a piantare, poi vabbè, l'ha messo tu, lo metto anch'io e nasce il ristorante il giorno dopo.
0: Esatto. Quindi questa è una decisione, speriamo che si allarghi la questione anche al resto dell'Europa, ma soprattutto in Italia ci sono delle spiagge veramente mortificate dal...
1: Italia? No. Mi sembra strano questa cosa.
0: Veramente, veramente una mortificazione, speriamo, dai.

0: Liz Taylor, io la voglio chiamare così. Dire Elizabeth Taylor mi sembra innaturale.
1: No, vabbè, Liz. Fra l'altro, lo sai che lei c'è la Swift, la Taylor, va sempre in vacanza o alle Bahamas o sul lago di Como.
0: Vedi,
1: due posticini comunque, diciamo, alla portata di tutti.
0: Sì.
1: Vai in una villa che costa come il tuo stipendio di 2 anni, Gianni, al giorno.
0: Tra poco, a proposito di overtourism, parleremo di una cosa, perché sono tante le iniziative che si stanno moltiplicando, non solo in Grecia. Prima abbiamo parlato del provvedimento della Grecia per salvaguardare queste spiagge bellissime, incontaminate. Anche in Italia ci sono delle iniziative, in particolare di un borgo che si chiama Vernazza nelle Cinque Terre. È un'iniziativa che ci fa capire quanto sia fastidioso l'overtourism.
1: Sotto tutti i punti di vista.
0: Per
1: ragazzi,
0: i residenti, perché in questi posti dove noi andiamo in vacanza ce lo dimentichiamo, ma c'è gente che ci vive, porca
1: miseria.
0: E noi
1: siamo ospiti, a noi magari per un giorno un po' di bordello non dà fastidio, ma sì, oggi, domani passa. Per te che vai via, chi ci vive?
0: Chi ci vive?
1: O mettono i cecchini o trovano una soluzione.
0: Si rompe un po' i balli.
1: No, si rompe proprio, bravo.

0: Ritornando sì. Con questo nuovo singolo, si è lasciato incantare i ritmi latini.
1: Questa ventata di Los Locos a livello mondiale. Fra l'altro, sul retro di questa canzone, il titolo di Rama, c'è scritto Copa. Copa. Mentre qua il titolo è solo Cabana.
2: Cabana.
1: Ed è New Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Kiss, kiss. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
0: Kiss Kiss.
13: So

0: sono io. No. Sono io, sembravo Sandra!
1: Sandro! Dove andata?
2: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday con Max e Max fino alle ore 12. E grazie per i posti che ci state segnalando, eh.
0: Allora.
2: Però non ci dovete mandare solo il posto e l'indirizzo, anche almeno un acconto.
0: Non essere così
2: bene. Allora, mandateci direttamente il saldo, dai, giusto?
0: Piuttosto, già... a proposito dell'overtourism, sì, di cui parlavamo prima, c'è questa iniziativa presa da questo comune bellissimo che si trova nelle Cinque Terre, che è
2: Bernazza,
0: che è veramente favoloso. Allora, il comune ha vietato alle guide che portano i turisti in giro per i caruggi, queste fantastiche stradine di questo borgo,
2: decisamente tipiche,
0: di utilizzare
2: il megafono,
0: di utilizzare gli auricolari.
2: Oh.
0: Allora, se sono più di 10 è obbligatorio utilizzare gli auricolari, dove la guida turistica dice: allora siamo nel caruggio. Ma se sono più di 10,
2: danne, siamo nei caruggi,
0: perché effettivamente coloro che vivono in questi caruggi
2: è un megafono.
0: Oggi andate via che stiamo dormendo.
2: di dov'è la signora che si lamenta? Che c'è un accento ligure veneto.
0: Ma che ne so,
2: sarà di zona. Però ragazzi, è veramente una rottura di scatole,
0: quindi
2: immaginate il megafono sotto la finestra, ogni mattina passano belli turisti.
0: Questo una volta... è il caruggio degli orefici, dove c'erano tutte le oreficerie,
2: e ci sta. Poi dopo mezz'ora arriva un altro e dice la stessa cosa, sempre al megafono. Poi dopo un'ora un altro, a un certo punto l'orafo stesso esce fuori e fa: oh, va a fare Babelin.
0: Evviva l'overtourism.

0: Paola Iezzi, stessa direzione.
1: Sì, che è quella che prendiamo noi per andare in vacanza.
0: Allora, sta arrivando un History Kiss del 1986. La band, te la ricordi l'Isola di Wight?
1: Come no, arrivano tutti da lì loro.
0: Bravissimo, bravissimo. E il bassista che ha fatto la linea di basso a questa canzone che stiamo per ascoltare?
1: Mark King.
0: Bravissimo. Non sai che facevi il batterista lui?
1: Sì, ma guarda, molti bassisti e viceversa. Vabbè, perché
0: bassisti
1: di solito la base,
0: e batteristi.
1: Sono tutti bassi.
0: Però questa canzone è entrata nella storia proprio per la linea di basso slappata.
1: Lo scotch di carta intorno al pollicione.
0: Stiamo parlando di Lessons in Love, The Lover Fox.

0: Lessons in Love 1986, Love Forces You, grande canzone, grande basso, grande.
1: Canzone preferita da noi bassi, caro Max Giannini.
0: Signori e signori, preparatevi, memorizzate il numero, perché tra poco faremo tornare il nostro nuovo gioco del sabato
1: che premia tutti.
0: Si intitola Senza fare nomi, senza fare nomi,
1: ma solo cognomi.
0: Allora memorizzate il numero 347 490 0042. Si tratta di un gioco per mettere alla prova la vostra cultura generale.
1: Sì, un messaggio solo, un jolly solo, vi potete giocare.
0: Tra poco vi spieghiamo il funzionamento. Radio.

0: Morning Kiss Kiss, non vediamo l'ora di ascoltare il nuovo invece dei Rolling Stones che cantano The Colors, The Colors.
1: Ma signore, sì, è il momento del nostro gioco, ovunque voi siate in Italia ma anche nel mondo. Allora, 347 490 0042, allora si chiama il gioco Senza Fare Nomi. Senza Fare Nomi.
0: Ma hai già fatto la
1: fare
0: sigla?
1: Nomi.
0: Hai già fatto la sigla?
1: Pensa,
0: sei il numero
1: pensa.
0: Uno Giannino.
1: Allora, è un gioco di cultura generale. Adesso vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere contemporaneo ma anche storico.
0: Sì. Italiano o estero, seguite certo. Poi gli indizi.
1: Ovviamente i primi indizi sono generici per evitare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, se no non fa il
0: no.
1: Allora, appena vi sentite pronti, attenzione, scrivete la soluzione, cioè chi è il personaggio. Il più veloce sarà premiato, però...
0: Attenzione. Un messaggio... per ogni numero,
1: esatto.
0: Se no non vale.
1: Avete una sola possibilità, se sbagliate siete fuori, va bene?
0: E vale tutto, e potete anche mandarlo, però conviene aspettare gli indizi.
1: Esatto, incominciamo a darvi i primi indizi.
0: Vai.
1: Allora, è una donna, va bene?
0: Ah, ce l'ho allora, indovinato. Vabbè, dai un altro aiuto, dai, lo do io?
1: Dai.
0: È italiana.
1: È italiana, è una donna, è italiana. È una cantante.
0: Sì.
1: E ha vinto anche un festival di Sanremo.
0: Ah, basta. Questi sono i primi indizi, ragazzi.
1: Allora, se avete già capito, perché ricordate che avete un solo tentativo, poi venite eliminati. 347 490 0042. Tra poco vi daremo altri indizi
0: Però non aspettate 7 giorni per mandare messaggio. Potete rischiare anche subito, tanto una vale l'altra. Però gli indizi sono questi. Chi fosse nel dubbio può aspettare.
1: Ricordate che appena avete dato la risposta, poi vi siete giocati il numero.
0: 347 490 0042. Memorizzatelo, e adesso c'è lui,
1: Craig David.

0: Senza fare nomi, senza fare nomi.
1: Ma solo il cognome.
0: Allora, attenzione perché qualcuno ha azzardato il messaggio.
1: Sì.
0: Abbiamo dato come indizio di questo personaggio che è una donna.
1: Sì.
0: È un'italiana e ha anche vinto un festival di Sanremo.
1: Adesso vai, esageriamo, qualche altro aiuto.
0: Diamo Gianni. Altri indizi. Allora, ha scritto e cantato molti brani in inglese.
1: Ah, una sua canzone ha fatto da colonna sonora a un film di Quentin Tarantino. E ho detto troppo!
0: E aggiungiamo, ha iniziato la sua carriera cantando al karaoke.
1: Gira Cinquetti!
0: 347-490-0042. Vediamo la seconda tornata di messaggi con questi altri indizi. Qual è il personaggio misterioso di oggi?
1: Si stanno scatenando, eh?
0: Senza fare nomi.
1: Solo cognomi.
0: Arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: solo nostre.
1: No, no, mi dispiace, non è vostra, ma è solo di uno la vittoria, caro.
2: Allora,
1: mio.
2: Attenzione, senza fare nomi in questa tornata di questo gioco. Mamma mia, quanti messaggi che sono arrivati. Ma lui è stato il più veloce, ha aspettato il momento giusto.
1: Quello che ha rischiato, perché io c'ho un jolly, se l'è giocato e ragazzi è arrivato prima di altri.
2: E ascoltiamo. Pronto! Daniele!
3: Buongiorno a tutti!
1: Ciao, buongiorno a te, Daniele! Da dove ci chiami, Daniele?
3: Mi chiamo da Grottammare, provincia di Ascoli Piceno.
1: Riviera delle Palme!
2: Ma che bello!
1: Ma non scherziamo! E allora facciamo così, tanti hanno partecipato, ovviamente, tu sei stato più veloce, te la sei rischiata,
2: allora,
1: a questo punto
2: abbiamo
1: vogliamo
2: detto,
1: sentire, no?
2: È una donna, è un'italiana, è una cantante che ha vinto un Festival di Sanremo. Ha scritto o cantato molti brani in inglese.
1: Ha scritto anche per una canzone che ha partecipato alla colonna sonora di Quentin Tarantino.
2: Ha iniziato la sua carriera cantando al karaoke. Chi è Daniele?
3: Ovviamente
1: sì?
3: La grandissima Elisa.
1: No, aspetta, c'è il notaio. Fermi. Hai detto è accento Lisa o Elisa? No, perché il notaio qua
3: senza accento.
1: E allora hai stravinto.
2: Bravo Daniele, bravo.
1: Ma la cosa bella è che molti aspettano l'ultimo momento con gli altri suggerimenti, perché poi vai sull'intelligenza artificiale, invece chi rischia? Bravo
2: Daniele, complimenti, a presto.
1: E ti arriverà il premio, praticamente lo troverai allora in quella zona, in una via con un nome di donna.
3: Okay.
1: Devi trovarlo.
2: Ciao Daniele, buona giornata. Kiss a te, mamma
3: mia. Ciao, grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Ciao.
2: Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato, chiaramente. Sì. Anche tutti coloro che hanno risposto Giorgio.
1: Ma c'è un jolly, poi che vi costa? Niente, paghiamo noi. Tranquilli.
2: Passengers.

0: Ci scrisse a te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Chi scrisse a te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss, kiss.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss, kiss.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Kiss, kiss.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Marra, che ha aiutato Madame a fare questo nuovo singolo, tra l'altro sta per uscire il film che parla della sua vita.
1: Marrakesh Express.
0: No, che Marrakesh Express. Parla proprio
1: Già, è vero.
0: King Marrakesh, che è racconto di quest'anno
1: particolare, che sue origini, poi dove ha vissuto, una zona tosta, diciamo. Cioè,
0: come si chiama? Aspetta,
1: cioè, della Barone.
0: Della Barone.
1: La Barone, sì, da non confondere con O Barone, che è un'altra cosa.
0: Però ci fa molto piacere scoprire che i nostri radioascoltatori amano tantissimo la nostra Elisa, che è stata la protagonista del nostro Senza fare i nomi, senza fare i nomi. Tra l'altro, Elisa ha fatto una canzone che l'ha consacrata dal punto di vista musicale, no? La amano tutti.
1: E oggi va citata, dai.
0: Luce. E oggi, manca farla apposta, è la giornata mondiale della luce, ed è quello che io ti dico sempre, no?
1: Spegnila.
0: No,
1: seguila.
0: Guarda, bravo, seguila. Seguila fino alla fine, non ti fermare, vai.
1: Max, io sono l'unico talmente rovinato che entro nel tunnel e neanche in fondo al tunnel c'è la luce. È buio pesto.
0: Tra poco invece vi parleremo di un evento da non perdere, perché è lì dietro l'angolo di questo.
1: Siamo orgogliosi.
0: Tu sei un po' orgoglione.
1: Sì, modesto, ma un grandissimo orgoglione. E sono orgoglione di esserlo.
0: Intanto ritorna anche Teddy Swims con questo nostro ex New Kiss, che è diventato un grande successo.

0: giro.
1: Sei d'accordo con me?
2: No?
1: È un po' Gautier. Appena appena, leggermente. Poco. Morning Kiss Kiss, speciale Saturday.
2: E a proposito di cose belle da vedere, ma anche da sentire a questo punto, potreste andare, o anzi meglio, venire a una delle quattro tappe del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. La prima a Torino, 29 e 30 maggio, poi vai a Domizia, 12 e 13 giugno, Viareggio, 26 e 27 giugno, e poi Pescara, ultimo, ma non ultimo, 10 e 11 luglio. Ogni tappa, una, due giorni. Giorni di emozioni,
1: ragazzi, con la musica più bella.
2: Giorno 1 ci si diverte nel villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione, DJ set, e il giorno 2 si continua a fare casino nel villaggio, e poi la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Mi porti con te?
2: No.
1: No?
2: No.
1: E allora ci vado da solo.

0: Attenzione perché ritornano, eravamo un po' preoccupati perché vedete che questi sono sciolti e quant'altro, invece no, ritornano i pinguini tattici nucleari.
1: Infatti eravamo preoccupati e loro hanno chiesto subito scusa, anzi hanno chiesto sorry, scusa, lo siento.
0: Lo siento.
1: Ed è il titolo del

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, New Kiss, che poi è la storia, abbiamo, sì, si capisce, no? La storia di un acchiappo con una straniera.
1: Quando provi tutte le lingue, no?
0: C'è una sola lingua quando fai
1: acchiappanza. Che ti interessa la sua? È inutile, facciamo i fenomeni qua.
0: Hai voglia di dire, non hablo spagnolo.
2: Non speak English. Il porco.
1: Scusami, non ho sentito bene?
2: Il porco.
0: Questo lo capisci. Attenzione, perché sì, a proposito di lingue c'è un radioascoltatore che ci ha segnalato a proposito di posti belli, perché questa mattina stiamo parlando di spiagge con posti da visitare, c'è un cartello scritto per gli inglesi, sì,
1: che bisogna, è un cartello informativo e bisogna seguire, questi sono i cartelli. Cosa c'è scritto?
0: Ne parliamo tra pochissimo.
1: Ma è vero,
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
12: Fiorentini.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo? Kiss Kiss!
4: La musica più bella suona solo

0: Oddio. Mi sta morendo Giannini. Non ci devi fermo Joschi. Già stavo mettendo Purple Rain, era una finta.
1: Allora,
0: sta bene Giannini.
1: Allora parliamo di questo cartello che ci hanno segnalato radioascoltatori di Polignano a Mare, che abbiamo anche capito che è stato cambiato perché si sono resi conto. Allora,
0: ma perché cambiato? Secondo me era chiaro. Vai, sentiamo.
1: Allora, per mettere in guardia i turisti forestieri, soprattutto quelli inglesi, hanno messo questo cartello che poi è una spiaggia che tu conosci bene.
0: Conosci tutto il mondo, l'Ama Monachile, veramente la famosa spiaggia di Polignano, dove fra l'altro ai lati fanno i famosi tuffi dall'alto.
1: Si voleva scrivere in questo cartello: non oltrepassare il limite e non bagnarsi o avvicinarsi al mare in caso di pioggia e mareggiata, perché è pericoloso.
0: Soprattutto lì perché fa molta risacca quella baia. Quindi
1: ma loro poi dicono, i fulmini in acqua.
0: Fermati e non fare il bagno, giustamente.
1: Non bagnarsi. Allora la frase stampata in inglese recitava invece: in case of rain, do not trespass, stop and take a bath.
0: Ah.
1: Che tradotto letteralmente significava: in caso di pioggia non oltrepassare, fermati e fai un bagno.
0: Qual è il problema? È chiaro. Che voglio, quando piove lì, tu ti devi fermare e fai il bagno. Sarebbe più giusto e corretto fai la doccia, perché ti bagni tutto.
1: Vabbè, comunque la questione è seria, non bisogna improvvisare perché cartelli sono importanti. Tu dici a un turista...
0: Arriva un inglese, c'è il fulmine, in quel momento c'è scritto lì, aspetta che vado a mettere i piedi in acqua.
1: Quindi,
0: anche se non è inglese, non so se hai letto... Rileggili solo l'inizio.
1: In case.
0: Basta, è barese. In case devi stare quando piove. Quando sarebbe il messaggio?
1: Sarei più per le iconcine, cioè far capire che insomma non bisogna fare certe cose.
0: Sì.
1: Mettere le X sul bagno.
0: Io l'avrei scritto anche in pugliese, onestamente.

0: Spuora, spuora.
1: Non ho capito cosa hai detto.
0: Spuora, spuora, allora spuora. Ratatata.
1: Non capivo all'inizio.
0: Aranciata fra quintale, siamo alla conclusione.
1: No, ma come la conclusione?
0: Per quanto ci riguarda.
1: Ma adesso... se no saranno le mezzogiorno meno 10.
0: C'è un tonico e corroborato Benny che vi terrà compagnia, sempre seguito dal nostro piccolo imperatore. Ma chiudiamo in bellezza.
1: Ragazzi, Sting the Fork.
0: Sting con sempre seguito dal nostro piccolo imperatore, ma chiudiamo in bellezza.
1: Ragazzi, Sting the Fork.
0: Sting con All This Time dal 1900.

0: Dal 91 c'è un Sting, uno Sting dannata con All This Time, il nostro History Kiss. Adesso è time di news, un giro di news dall'Italia e dal mondo, e poi iniziamo con Metti un sabato a Kiss Kiss.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca: una neonata è morta per ipotermia a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola era con la madre sull'imbarcazione con 55 profughi, tra cui 7 donne e alcuni minori provenienti da Camerun, Gambia, Costa d'Avorio ed altri paesi africani. Intanto il Consiglio d'Europa adotta la dichiarazione di Chisinau, che riconosce la legittimità di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Soddisfatta Giorgia Meloni, un percorso che faceva discutere ora è diventato l'approccio dell'Europa, scrive la Premier, impegnata in questo fine settimana in un vertice in Grecia e poi un bilaterale a Cipro con il presidente Christodoulidis. Il leader iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera a Leone

0: 14esima esortando le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti, citando passi del Corano e della Bibbia che condannano l'arroganza. Pezeschian ha elogiato la posizione morale del Papa sull'attacco all'Iran. Chi sostiene Washington ad Hormuz afferma condividerà la responsabilità internazionale per qualsiasi nuova escalation militare nella regione. Secondo i media israeliani, Trump riunirà il suo team di consiglieri militari entro domani per decidere se riprendere gli attacchi. La tragedia dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le autorità di Malé hanno sospeso la licenza della nave safari Duca di York, dalla quale i sub si erano calati in mare, e avviato un'indagine approfondita sul rispetto delle norme di sicurezza. Il governo maldiviano ha chiesto assistenza internazionale, in arrivo anche dall'Italia esperti e attrezzature per recuperare i corpi ancora all'interno della grotta ad oltre 50 metri di profondità. Ritrovato quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti, le sue bombole erano vuote, il che lascia intendere che si è rimasto bloccato fino a quando non è terminato l'ossigeno. Stamane sono riprese le ricerche della docente all'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice torinese Muriel Odenino e del biologo novarese Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e attende il rapporto del consolato per formulare eventualmente un'ipotesi di reato. Maltempo, colpo di coda dell'inverno con pioggia, vento e temperature in calo, interessate l'Emilia Romagna, la Sardegna e il centro-sud, con particolare attenzione al settore tirrenico, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Attese mareggiate lungo le coste, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per diversi settori di 9 regioni, comprese Umbria, Abruzzo e Molise. Tutto si esaurirà però entro 48 ore, dalla prossima settimana torneranno sole e caldo. Lo sport, tennis, riprende alle 15 la semifinale maschile degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo e decisivo set. Chi vince affronterà domani per il titolo il norvegese Ruud. Prima c'è la semifinale di doppio con Vavasori e Bolelli contro Harrison e Skupski. A seguire la finale donne tra l'americana Goff e l'ucraina Svitolina. Bene, mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Buongiorno a tutti e buon sabato da Benny. State ascoltando Radio Kiss Kiss come sempre per le prossime 3 ore, quindi fino alle 15. Se la matematica non è un'opinione, purtroppo non lo è, metti un sabato a Kiss Kiss. Come in regia c'è Gioschi, che saluto e ringrazio. È stata una settimana, finora insomma 5 giorni pieni di eventi, pieni di stranezze, dallo sport a turisti che come sempre compiono idiozie nel nostro paese. Proveremo a fare un recap delle cose più importanti successe finora in questa settimana. Subito però la musica più bella con Lady Gaga e Doci.

0: La carica di Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, prima ancora Jovanotti con Tutto l'amore che ho, e Lady Gaga e Deutsche con Runway, la tripletta di mezzogiorno. Buon sabato a tutti, benvenuti su Radio Kiss Kiss, da me Benny, da Joski. Metti un sabato a Kiss Kiss, dicevo, con cose successe in questa settimana più eclatanti, tra cui la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia, peraltro una città non scelta a caso perché c'è un famoso metodo educativo, il Reggio Emilia Approach, che lei ha voluto insomma toccare con mano, visto che nel 2021 ha creato un'associazione, si chiama Royal Foundation Center for Early Childhood, che promuove studi e iniziative dedicate ai primi anni di vita dei bambini, e quindi è venuta insomma per continuare questo progetto. Però ha salutato in italiano, si è avvicinata a tanti bimbi inginocchiandosi dicendosi: come ti chiami? Io mi chiamo Caterina. Ed è scoppiato subito, è partito subito il parallelo con la principessa Diana, insomma immortale e intoccabile principessa Diana. Ha fatto anche i tortelli, ha preparato la pasta fresca e ha detto: è terapeutico anche mangiarli.
1: Ho visto un uomo.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente con la voce di Achille Lauro, che peraltro, se non erro, metà aprile ha tenuto a sorpresa un concerto alla Fontana di Trevi per presentare Comuni Immortali. Fontana di Trevi che è diventata, suo malgrado, protagonista di un evento accaduto in settimana grazie a un imbecille. A me manca De Luca solo per le sue esternazioni, quell'imbecille capocchiude, anche se si parla di Roma. Un turista neozelandese ha ben pensato di tuffarsi nella Fontana di Trevi, insomma la dolce vita che attira turisti da tutto il mondo. Lui, contento, ha fatto due tuffi di testa, cioè neanche, non è che sia proprio tuffo di testa, si chiama così, insomma, quelli tipo quando entri con la testa, si è rialzato, ha compiuto dei passi nell'acqua e poi si è rituffato la seconda volta con i vigili che lo iniziavano a braccare. Ha avuto un DASPO, che è un DASPO urbano, quindi non può avvicinarsi ad alcune zone della capitale, e una multa da 500 euro per essersi, insomma, tuffato nelle acque della Fontana di Trevi, dove di solito si lancia la monetina come buon proposito e buon augurio. Io lancerei la monetina affinché il tempo sia più clemente, che tutti noi, ecco, potessimo presto fare un bagno. Ce lo facciamo sto

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Kiss, kiss.
2: Hey! Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

C'è Sunburn, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, con Potential alle 12.24 di questo sabato 16 maggio, settimana del Giro d'Italia, settimana in cui il Giro d'Italia ha toccato Napoli. E cosa è successo in questa tappa? Davvero di tutto, di più, praticamente da Terroni e Vesuvi e Rutta, urlati da alcuni ciclisti che erano nella carovana, e ora è partita la caccia al ciclista. Chi è questo ciclista che è all'altezza, se non erro, di Nocera Inferiore, siamo in provincia di Salerno, ha urlato offendendo insomma il pubblico che era lì tranquillo a guardare il passaggio della carovana rosa, e in un altro tratto invece si è sentito nitidamente un Vesuvio Erutta. Poi è piaciuta anche la risposta di un amante insomma del ciclismo che era lì, che ha ricordato insomma le origini materne insomma del ciclista. Detto ciò, da condannare anche l'episodio che è avvenuto insomma di un ragazzo, di un cretino che in una rotonda ha cercato di toccare dei ciclisti per farli cadere, ma i ciclisti sono caduti comunque, sia a Cava, dove è diventato virale un video di uno spettatore che ha emanato la gufata perfetta. Attenzione, qua si può cadere, un secondo dopo cade un ciclista, e sono caduti anche a pochi metri all'arrivo in piazza del Plebiscito a Napoli, dove, diciamolo perché poi è passato in sordina, per la prima volta ha vinto un ciclista italiano, Davide Ballerini, che è riuscito a vincere in questa tappa dove è caduto di

Sabrina Madonna con Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Uno pensa al tennis, beh, uno sport tranquillo, elegante, sobrio e morigerato. Anche in questa settimana è accaduto di tutto, non solo nel ciclismo, anche nel tennis con gli internazionali di Roma. Dalla partita sospesa, credo sia la prima volta in assoluto per fumo con il sensore, quello tecnologico per le linee, che è andato in tilt. Perché? Perché contemporaneamente all'Olimpico, che dista al Foro Italico pochissimo, si stavano sparando i fuochi d'artificio per la vittoria della Coppa Italia che ha vinto l'Inter, e quindi non si vedeva nulla, il sistema in tilt, insomma il match tra Dardari e Hodar è stato interrotto. Poi non solo, ieri Sinner con un incontro sospeso, si recupererà oggi nel primo pomeriggio gli ultimi game contro Medvedev per la semifinale degli internazionali. Un Sinner che ho visto ieri, non si è capito se una crisi di panico, un'iperventilazione, un po' come è accaduto agli Australian Open, quindi un Sinner davvero molto affaticato. Dardari che entra con gli occhiali tipo, come si chiamano quelle saghe, Joschi, tipo Matrix, con gli occhialoni, insomma, sai, tipo Matrix, insomma, uno spettatore che lo insultava perché l'incontro era troppo breve per il costo del biglietto, e Dardari gli ha porto la racchetta per la serie, insomma, gioca tu al posto mio se sei più bravo. Insomma, anche a Roma nel tennis sta succedendo praticamente di tutto e la qualunque. Nella musica più bella anche i Train.

Drive By con i Train. Adesso la novità, una canzone che rivendica la libertà femminile sia sul piano affettivo che su quello sessuale, senza essere sottoposte al giudizio o regole della società. Le bambole di Pezza rivendicano un diritto fondamentale, quello di poter scegliere, con questa novità che si intitola Pop.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. La musica più bella.

Un pizzico di dance sta benissimo, soprattutto il sabato con I Can Wait e Bob Sinclair nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, tra gli eventi di questa settimana che ci apprestiamo a chiudere. Con questo fine settimana c'è stato anche il ritrovo nel salone delle feste del Quirinale di tantissimi artisti, personaggi e mondo dello spettacolo per la celebrazione dei 145 anni della SIAE. C'erano Tornatore, Piovani, Ligabue, Mannoia, Gianna Nannini, Mogol, Anna Pepe, che è stata penso tra le più virali per quella storia fatta, una foto fatta dal presidente Mattarella con la scritta grazie Mr. President. Ma molti hanno sottovalutato altri due momenti importanti di questo incontro. Il primo, la Nannini che ha baciato Mattarella, che è rimasto un attimo anche stupito, d'altronde è bello, è impossibile, lo è Mattarella, quindi il bacio c'è tutto. E poi le parole invece di Paolo Sorrentino, che rivolgendosi a Mattarella ha detto: se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, signor presidente, vivremo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri in questo mondo. E sono parole che hanno ovviamente lasciato il segno.

Next to me, Emily Sandé su Radio Kiss Kiss, anche un pezzo della storia della musica degli anni 80, ma anche una delle pietre miliari della musica LGBTQ+. Parliamo dei Bronski Beat, uno dei singoli più importanti di questa band, peraltro il testo biografico, perché il cantante Jimmy Somerville racconta la sua esperienza come giovane omosessuale nella Scozia di metà anni 80, insomma tanta stigmatizzazione, solitudine, rifiuto della famiglia e tante aggressioni, tanto di arrivare a una decisione di abbandonare la propria città per cercare la libertà altrove, quando la città è troppo piccola per dire Small Town Boy.

4 con i Broski Beat e la loro Small Town Boy. Le 13 in punto, buon sabato a tutti da Benny, grazie a Joschi, c'è il cambio, sostituzione, esce con il numero 9 Joschi, entra con il 10 Pasquale Viola, che è il fuoriclasse di Radio Kiss Kiss. No, io provo a gasarti Pasquale, a motivarti, con Joschi che mi insulta, peraltro ho conservato anche un po' di caffè per Pasquale Viola, vedi, oppur di parlare qualche secondo in più, provo a corrompere i fonici, ma comunque i tempi, quelli sono molto stretti e quindi non è che possa allungarmi più di tanto, parleremo di tante cose e soprattutto ascolteremo la musica più bella, quella che suona sempre solo. Radio Kiss Kiss, io vi ho augurato buon sabato, ripartiamo da buona domenica, la voce è quella di Saif.

Beh, qualcuno vorrebbe mettere in mostra il proprio physical, ma non lo può ancora fare perché qui piuttosto che 16 maggio mi sembra il 16 marzo da un punto di vista climatico, ma ho letto, poi lo scopriremo anche tra poco che avremo il collegamento con la nostra redazione del meteo.it, sta arrivando l'anticiclone africano, un anticiclone che porterà temperature più alte, si potrà godere della bella stagione, fare bagni, trascorrere ore all'aria aperta, io non so voi ma io non vedo l'ora che arrivi il caldo potente, perché io amo il caldo potente e soffro profondamente l'estate, e vedo Pasquale Viola che è dell'altro partito, invece del partito stiamo bene così anche per i prossimi mesi. No, io sogno proprio, sai, quel sole pieno, quelle temperature, perché io non soffro, sono molto egoista nel dire questo, ma amo insomma proprio le temperature calde estive. Ma l'estate porta con sé alcune conseguenze non propriamente simpatiche, ovvero le zanzare che torneranno tra poco a infastidire il nostro sonno. Tu stai lì che vuoi riposare e senti quel ronzio e dici ndo sta, con la testa che gira in cerca di quella zanzara. Ma qual è la città italiana dove ci sono più zanzare?

0: Manita e mischilla, la testa gira, più che altro insomma se si parla di zanzare la ciabatta gira, lo zoccolo gira, quello che va in direzione alla zanzara per provare insomma a dormire almeno in santa pace. Dicevo, l'estate porta con sé ovviamente il fenomeno delle zanzare, ma secondo uno studio condotto dal Sole 24 Ore c'è una città italiana che soffre maggiormente le zanzare, i cui cittadini per essere ancora più preciso soffrono maggiormente il numero di zanzare, perché lì ce ne sono davvero tante. C'è chi mi scrive Castel Volturno, che è in provincia di Caserta, è la capitale davvero italiana delle zanzare, e dice Teo non è Castelvolturno secondo il Sole 24 Ore almeno. Poi c'è Gian Michele che dice Venezia, anch'io avrei puntato su Venezia per un discorso legato alla laguna, ma non è neanche Venezia.
1: Secondo me la città con più zanzare è Milano, pure se tu hai il jeans in vero denim, non quello sfigato elasticizzato, ok, quello jeans, loro riescono a penetrarlo e a fungerti.
0: Bastarde maledette. No, Milano è al secondo posto, al terzo posto c'è Roma, ma al primo posto c'è un'altra città italiana che è la capitale delle zanzare.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
4: kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Kiss, kiss.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: No, sì. Più che altro ognuno dice ci sono tante zanzare al mio paese. Questa è la parafrasi di Brancale, Levante e Delia, quello al mio paese, nel senso la modifica, perché dei vostri messaggi stiamo alla ricerca della città italiana che può essere eletta come capitale delle zanzare. Secondo un'indagine del Sole c'è Milano al secondo posto, Roma al terzo, ma qual è la città più assediata dalle zanzare?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Leonardo, ciao. E per me la città con più zanzare è Pavia, ovvero dove abito io. Ma quante zanzare ci sono d'estate?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Greta da Palermo. Per me è la Sicilia, in particolare Palermo. Kiss Kiss.
3: La capitale delle zanzare è Novara.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, Rossella, ciao. Da Padova. Secondo me la città italiana con tante zanzare, sì, è Ferrara.
5: Secondo me la città con più zanzare e Ravenna.
6: Italiana, siamo con lì. Più zanzare e Bologna. Ciao da Marco, Deborah e Mattia.
0: Ciao, ciao ragazzi. Insomma, in tanti hanno indicato poi Bologna, tra Bologna e Ferrara, insomma, è stata una bella lotta. Secondo appunto questa indagine del Sole 24 Ore, è Bologna la città più assediata dalle zanzare. Per il clima umido, per le aree verdi, insomma, è la città che soffre maggiormente la presenza e il ronzio delle maledette zanzare.

zanzare che si trovano ovunque in Italia, oltre al fastidio, è anche l'animale più letale per l'uomo, ma spulciando di dati che hanno a che fare con gli animali, ho scoperto, ecco, che l'animale, il predatore più efficiente, cioè quello che se punta, ecco, un qualcosa lo porta a casa, è la libellula, che punta, insomma, e porta a casa il 90% dei tentativi.

Bad Decisions con Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg, novità dei due Luca, amici di lunga data, coinquilini in quel di Milano. LDA e H7 raccontano una relazione difficile da spezzare, quel momento tra nostalgia e sensi di colpa che abbiamo vissuto un po' tutti, con questa canzone che si intitola Santa.

0: Santa.
1: Santa con Lady A e H7. Beh, cambio di stagione frizzato, direi, perché temperatura quasi da freezer tra cappotto e costume. Scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore con Federico Brescia da ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e al centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, comprese fra 15 e 21 gradi al nord, tra 13 e 19 al centro, tra 14 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Kiss Kiss.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociero all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà.
13: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss Kiss.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Kiss Kiss.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

Fever Dream con la voce di Alex Warren, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Estate, temperature che arriveranno con insomma cifre e numeri ben più alti, portano con sé alcune conseguenze non piacevoli. Abbiamo parlato lungamente delle zanzare, ma torna in alcune scuole, soprattutto della capitale, il tema del dress code per gli studenti, proprio in previsione di queste ultime settimane fino a inizio giugno, quando poi le scuole finiranno. E tanto se ne sta parlando in queste ore per il liceo Colonna di Roma, che è stato tra i primi a ribadire proprio con una circolare, quindi nero su bianco, alcune regole, quindi divieto di indossare abiti che evochino tenute estive, quindi pantaloncini corti, bermuda, canottiere, pantaloni e altre cose, ma anche per quanto riguarda le scarpe, evitare non solo ciabatte e infradito, ma anche scarpe con i tacchi per le ragazze. Perché? Perché qualora ci fosse un'emergenza e bisogna scappare, le ragazze dovrebbero avere la possibilità di correre velocemente, quindi con una scarpa comoda da ginnastica. Tra favorevoli e contrari, tra chi rievoca i periodi del grembiule e chi invece dice ma diamo la libertà espressiva a tutti.

È bello quando due artisti, oltre a collaborare, si vogliono bene, c'è stima reciproca, quella che c'è tra Arcomi ed Emma, appena ritrovati con Vacipiano. Peraltro Emma sarà la prima artista italiana ad esibirsi negli ippodromi quest'estate: 2 luglio Capannelle Roma, 9 settembre ippodromo di San Siro Milano. Un'estate piena di musica anche con il Kiss Kiss Way, ma di quello parleremo tra poco.

Kim con Silence by the Night. Dal 2012 andiamo un po' più indietro il tempo, andiamo al 1990. Ecco una famosissima hit del rapper Vanilla Ice, famosa per due cose: primo singolo hip hop a raggiungere la posizione number one della Billboard Hot 100, e poi uno dei casi di copyright di plagio più famosi al mondo. Il giro di basso ricorda vagamente Under Pressure dei Queen e di David Bowie. Inizialmente Vanilla Ice però negò tutto, disse: no, ma quale plagio, la mia canzone ha una nota in più, c'è una battuta in più rispetto a quella. Poi si accordarono, patteggiarono per evitare, insomma, conseguenze ben più gravi. Dal 90 Vanilla Ice con Ice Ice Baby.

Ma infatti non c'è nulla di Under Pressure, no? Proprio un'altra canzone, si nota che è tutta un'altra canzone, questa di Vanilla Ice dal 90, Ice Ice Baby. La musica più bella si allinea anche con il tempo e con il clima, quindi ci sta tutta in questo 16 maggio. Ice Ice Baby, sono le 14 in punto, buon pomeriggio a tutti da Benny, da Pasquale Viola che è in regia in questo 16 maggio. C'è qualcuno che festeggia qualcosa, compleanni, anniversario, onomastici, insomma se volete festeggiare l'Happy Birthday 347 490 0042, perché tra poco partiremo da alcuni compleanni, perché oggi è una data quasi come se il karma avesse deciso, in cui festeggiano tanti protagonisti della canzone, soprattutto italiani. Subito però c'è Annalisa con canzone estiva.

Lose Control con Teddy Swims, prima Bruno Mars e Annalisa, la tripletta delle 14 di Radio Kiss Kiss. Tanti festeggiano cose, tra poco spazio a voi, ai vostri anniversari, ai vostri bidei, ho esordito così in questa terza ora, perché oggi è una giornata soprattutto per la musica italiana piena, ricca, pregna di compleanni. No, c'è il compleanno di Laura Pausini che ne fa 52, il compleanno di Baglioni che ne compie 75, il compleanno di Dolce Nera che festeggia il 49esimo compleanno, compleanno di Fiorello che ne fa 66, portati, devo dire, anche in questo caso molto bene, di Tori Spelling, per intenderci donna nella serie TV Beverly Hills, ne fa 53, anche di Pierce Brosnan con 73 anni, il 4 volte agente 007, anche di Edoardo Bove che abbracciamo con i suoi 24 anni, il più giovane di questa virtuale comitiva. Perché ho detto anche l'età, che può essere anche magari indelicato, perché tanti non festeggiano più il compleanno, perché pare che ci sia questa sindrome che sta colpendo tanti, la sindrome di Dorian Gray, tanto che gli italiani preferiscono, arrivati, che ne so, ai 40, non festeggiare più, o i numeri vengono posti in maniera diversa, non è più il 50esimo compleanno, ma il 30esimo più 20. Operazioni matematiche, un po' come

0: Per il 25esimo compleanno di Perdono, Tiziano, ecco, rilascia questa versione insieme a Lazza di Per Perdono, insomma una versione che celebra i 25 anni di questa hit italiana. Dicevo che c'è la sindrome di Dorian Gray, tanti italiani hanno paura di invecchiare, tanto che si parla di birthday blues, cioè ci si sente giù nel giorno del compleanno. È un fenomeno molto ma molto diffuso che colpisce le persone proprio il giorno del compleanno, che vanno un po' giù di morale perché fanno un po' i conti con l'età. Ma così non è per chi ha un'età anagrafica molto bassa, ovviamente.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Oggi noi festeggiamo il pre-compleanno perché domani mio figlio compie 13 anni ed è in fibrillazione.
0: Certo.
1: Ed è proprio vero che l'attesa è ancora meglio della festa, anche perché domani avremo un sacco di cose da fare, una corsa, un torneo di calcio. E il suo compleanno troverà un paio d'ore.
0: Insomma,
1: quindi
0: compleanno intenso.
1: In realtà è oggi che è super carico.
0: Sì,
1: ciao.
0: Sì, sì, si festeggia il pre e il post compleanno. Auguri anche a Babbo Luca da parte di Kiss Kiss e della figlia Priscilla. Auguri anche a Claudio e Nicola che festeggiano oggi 28 anni di anniversario di matrimonio. Insomma, quest'amore lungo, ecco, suggellato anche dai Coldplay, in questo caso con Every

0: Everyday Life con i Coldplay nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Tra gli altri auguri anche a Niccolò Fabi, ecco che oggi ne compie 58 per la serie Musica Italiana, davvero in festa in questo 16 maggio. L'estate è alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
1: Kiss Kiss a te, che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Kiss Kiss a te, che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss, kiss. Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Kiss, kiss.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss, kiss. Hey!
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss, kiss.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Sessione con Samurai J dal Sanremo 2026, Sanremo 26 che è stato vinto da Sal da Vinci, ma è una novità. Sal da Vinci che sarà stasera tra i protagonisti della finale dell'Eurovision Song Contest in quel di Vienna, canterà per quart'ultimo, quindi dovrebbe, scaletta alla mano, esibirsi intorno alle 23:30, perché i ritmi lì sono abbastanza veloci, senza fare nessun riferimento ad altri concorsi. Ovviamente per la vittoria finale i bookmakers danno però come favorita la Finlandia, con una canzone che in italiano significa lanciafiamme. Infatti hanno trasformato il palco in uno spazio quasi post-apocalittico, con orchestra abbandonata, fiamme, un assolo di violino pazzesco. Poi danno come favorite Grecia e Danimarca. L'Italia dovrebbe essere quarta per quanto riguarda i bookmakers, appunto con Per sempre sì di Sal da Vinci, che peraltro ha presentato anche la sua nuova canzone in quel di Vienna. L'ho visto ballare in metropolitana, offrire sfogliatelle ai viennesi dicendo: mi raccomando, però ricordate bene poi a chi votate. Insomma, un'esibizione che ha colpito anche per quel gol nellone con il tricolore all'interno, che ha lasciato tutti, insomma, bocca così. Vabbè.

Parla con Jenny, Dracula Remix, questa nuova versione, così come c'è la nuova versione del Kiss Kiss Way, perché l'estate 2026 ha un solo nome, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni in ogni tappa. Saremo a Torino il prossimo 29 e 30 maggio, Baia Domizia 12 e 13 giugno, Viareggio 26 e 27 giugno, Pescara 10 e 11 luglio. Il nostro grande show con i nomi più forti della musica più bella da godere assolutamente dal vivo. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto sul nostro sito kisskiss.it.

Ci sono i Muse con Madness, ma c'è anche una novità, pezzo che è stato, come dire, spoilerato, come dice, in questo momento, in questi giorni, per la prima volta dal vivo il 30 aprile. Mace ritorna a collaborare con Salmo, questa volta c'è anche la voce di Colapesce in questa novità dal titolo Cattive Abitudini.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
2: Kiss Kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Yes, yes.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Kiss Kiss.
4: So

So easy to fall in love, la voce è quella di Olivia Dean nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss, battute finali di Metti un sabato a Kiss Kiss con me, Benny. Ho in sospeso un augurio, perché ecco, se ne sta parlando anche fuori onda, perché c'è chi mi scrive ed è Claudia. Oggi 27 anni, festeggiamo il battesimo del nostro Dylan, cioè il 27esimo anniversario del battesimo. Ma perché si fa la festa anche per anniversario del battesimo? Io non lo so, io sicuramente non avrò festeggiato robe del genere, però è bello perché per la serie ogni scusa è buona, ecco, c'è chi festeggia nel rapporto di coppia anche il mesiversario, il primo bacio, il primo messaggio, in questo caso anche il giorno del battesimo che viene festeggiato in questa famiglia. Festeggiate chiaramente con Radio Kiss Kiss, e se siete in giro in posti dove magari la radio non prende benissimo, vi do un consiglio, ecco una dritta: c'è la nuova app di Radio Kiss Kiss che vi consente di portare la musica più bella e la vostra radio del cuore ovunque nel mondo. Se non l'avete ancora fatto, scaricate la nuova app di Radio Kiss Kiss, anche con un collegamento diretto a tutti i nostri social network.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Prima di salutarci, ecco un classico della musica, un classico della musica anni 80, famoso anche per il boicottaggio del playback, per protestare contro i video in cui gli artisti mimavano soltanto di cantare. Il cantante Mark Hollis si mostra nel video con la bocca sigillata da un nastro adesivo, cosa che non ha invece Stefano Piccirillo, alla bocca bella, libera e sgombra, per potervi accompagnare nelle prossime tre ore. It's My Life con i Talk Talk. Stefano, ho visto la scaletta, sei pieno di talk, quindi ti può rilassare e godere in questo sabato pomeriggio. Grazie mille a Pasquale Viola in regia, ci sentiamo domani tra le 13 e le 15 e da Benny, kiss kiss a tutti.

Gli occhialini tondi che portava il leader, un po' come li portava il grandissimo John Lennon. Gli anni 80, in particolare 1984, questa la nostra storia. 3 del pomeriggio. Beh, devo dire, per essere il mese di marzo, un po' di vento, ok, poi ogni tanto il sole che esce come se fosse maggio, però questo marzo è vero, in giro per l'Italia non è male. È un ritorno al passato recente, cosa vuoi? Cogli l'attimo, mare mosso e via. Buona giornata, buon fine settimana anche da parte di Stefano Piccirillo che vi parla, del maestro Viola in regia. Un bacio al mio amico Benny che torna domani alle 13 con Non è domenica senza Kiss Kiss. Ci viviamo insieme io, tu e il weekend, e si parte con Olivia Rodrigo, Drop.

Il disco della conferma di qualche mese fa per Sombra, dopo Back to Friends, arrivò 12 to 12, quando era autunno che è tornato, dicevo in apertura, in gran parte dell'Italia in questo fine settimana, in particolare in questo sabato pomeriggio. Belle le vostre immagini di benvenuto dal mare mosso, dalla città, dal traffico, dalla campagna. 347 490 0042. Io, tu e il weekend, e il tuo weekend come lo trascorri, in modo diretto, efficace, semplicemente con una foto. Molto chill insieme fino alle ore 18, in corso di svolgimento la gara sprint, gli appassionati delle due ruote per il Giro d'Italia e per la MotoGP. Per quanto riguarda la MotoGP, questo momento 9 giri alla fine, il circuito di Barcellona con Alex Marquez che ha passato Acosta, poi Fernandez, Zarco, Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia che seguono, è il caso di dirlo, a ruota. Qualche istante fa c'è stata la bandiera gialla, è caduto Jorge Martin, pilota ok, provava a riprendere la corsa ma ha la moto bloccata nella ghiaia, è lì particolarmente difficile. Domani segnate l'appuntamento con Fuori Tutto su Radio Kiss Kiss con la mia amica Adriana, che incontrerà Nerissima Serpe a mezzogiorno. Questa è Ridere di Te.

Ridere di te. Un classico di Vasco Rossi, ripreso e l'omaggio al comandante da parte di Nerissima Serpe. Domani in mezzogiorno, fuori tutto, il confessionale di Radio Kiss Kiss, da guardare anche su Kiss Kiss TV. Conosceremo meglio, grazie alla mia amica Adriana, questo personaggio, e che ha avuto anche la benedizione del comandante, perché Vasco ha approvato ufficialmente la versione del brano, condividendo sui propri social l'annuncio del pezzo e concedendo naturalmente l'autorizzazione per l'uso di una canzone fantastica intitolata Ridere di te. Ed è bello avere il placet, il permesso da parte dell'artista originale. Questo dà poi anche al giovane Nerissima Serpe la virtù di proporla con il massimo dell'entusiasmo, sapendo che il comandante ha detto sì. Io, tu e il weekend, tutte le passioni del fine settimana. Torneremo al Foro Italico tra qualche istante per gli

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss. Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss Kiss.

Abbiamo ricordato la prima uscita da solista 9 anni fa di Harry Styles, e in questi 9 anni per lui sono accadute delle cose fantastiche, musicalmente non soltanto. Questa, la sua nuova canzone, si chiama American Girls. In Io, Tu e il Weekend su Radio Kiss Kiss. Una foto bellissima da parte di Nicoletta da Brescello, con un tavolo in legno ricolmo di centinaia di ciliegie. Vedi, una sorta di vendemmia delle ciliegie che sta accadendo in questo momento in presa diretta. Un bel fine settimana, a proposito delle ciliegie, a Turi, Bari, c'è la famosa ciliegia ferrovia, che è una sagra che si svolge all'inizio del mese di giugno solitamente, così come all'inizio del mese di giugno in provincia dell'Aquila c'è la maggiolata, che anima il paese con una delle sagre più storiche della regione, uno dei frutti più belli dell'anno solare in generale, che capita durante la primavera inoltrata. Per quanto riguarda lo sport, il tennis, Bolelli Vavassori, il doppio italiano, si gioca la finale in questo momento al centrale il Foro Italico contro Christian Harrison e Nicolas Skupski. Ha vinto il primo set la coppia italiana al tiebreak sotto 5-3, odore di super tiebreak. Che cos'è? Cioè, terzo set nel doppio nel tennis, si gioca un unico game, chi arriva primo a 10 lo vince, si chiama appunto super tiebreak. Saremo a vedere, vi aggiorneremo. Intanto dai Pooh ai GDV, ai gemelli diversi, ricorderete, un attimo ancora.

insomma uno dei classici club di questo maggio 2026. Due produttori, Another, la voce di 54 Ultra con Told to You. Intanto Alex Marquez ha vinto la sprint a casa sua in Spagna, a Barcellona, la sua sesta vittoria, la prima da Valencia dell'anno scorso. Ha vinto tutte le sue sei sprint senza partire dalla pole position, in questo caso Io Tu e il Weekend, e anche l'appuntamento con l'Eurovision, perché questa sera l'Italia si esibisce quale quart'ultima in scaletta con il nostro Sal Da Vinci, che è stato interpellato anche sul calcio, facendo i complimenti naturalmente ai suoi eroi, al suo Napoli in particolare. Il prof per lui è Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare domani dal primo minuto. La cosa bella è che non ci sono partite di Serie A oggi sabato, ma ci sono cinque partite in contemporanea. Forse peccato un po' per l'orario, devo dire, tutto il casino fatto in settimana per decidere poi tra la finale del Foro Italico, il derby e poi l'effetto domino anche sulle altre città coinvolte per la lotta alla Champions League. Fatto sta che domani si gioca a mezzogiorno, e una volta tutte le partite si giocavano la domenica alle 14:30 in contemporanea. Posso dire, sarebbe una figata davvero ritornare in quella modalità.

sui social, si era tolta per qualche ora dopo le polemiche sul suo corpo. Ma sei bellissima, ma fregate dei giudizi di quelli là, sei troppo forte, Arisa. Nuovo singolo per te, si chiama Rugiada.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: Kiss Kiss! Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Segui il tuo cuore, guida sicuro anche nei sentimenti. Questo è il messaggio di Miles Smith e Niall Horan insieme nella musica più bella che ritrovate qui su Radio Kiss Kiss. Abbiamo già due italiani in finale al Foro Italico, la coppia di doppio Bolelli-Vavassori ha appena conquistato il Super Tie Break, dove si arriva per primi a 10 nel terzo set e ce l'hanno fatta, e quindi domani già abbiamo il doppio maschile. Tra pochi minuti, beh insomma non prima delle 4:15, dovrebbe terminare il match Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e potremmo farne due di finali italiane, ma un attimo, con calma, con molta calma. Il ragazzo ieri ha avuto anche dei problemi di stomaco, molto resiliente, si è ripreso sul centrale del Foro Italico, interruzione per pioggia, insomma è accaduto davvero di tutto. Katie Tunstall ci porta nel 2005, dove eri quell'anno? Riascolta intanto Black Horse and the Cherry Tree.
1: Kiss, kiss. 2, 3.

troublemaker che almeno una volta nella vita abbiamo incontrato tutti e tutte noi, ma tranquilli, vi porto nella storia. Nel 1968 un cantautore chiamato Fred Neil incise la versione originale di Everybody's Talking. Arrivò Ellie Nielsen, che faceva sempre bagordi la notte: oh, che bella questa canzone, la posso fare pure io? Sì, falla. Fece la cover ed ebbe più successo dell'originale, tanto da essere inserita nella colonna sonora di un film leggendario. Un uomo da marciapiede.

Uno degli acuti più lunghi e belli della storia della musica pop, cantautorale Everybody's Talking Harry Nilsson, 68. E mancano due weekend e poi il live di Radio Kiss Kiss arriva a quattro tappe imperdibili nel corso di quest'ora di O2 il weekend. Vi daremo anche qualche ricca anticipazione per il nostro nuovo sfavillante spettacolare Kiss Kiss Way. E quindi amici di varie zone d'Italia sarete coinvolti direttamente. E poi grande spettacolo, due giorni imperdibili, il venerdì e il sabato in particolare, ne parliamo nei prossimi minuti. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Pasquale Viola in regia. Si riparte con il progetto firmato The Bolza Magnetic.

ha sintetizzato la fine di una storia con il dispiacere: indosso ancora la tua maglietta qui a casa, ma non siamo più insieme. Miley Cyrus, Romantic, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Intanto il Kiss Kiss Way è ai nastri di partenza, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss. Allora, 29-30 maggio, amici di Torino, pronti via Piazza Castello, poi si passa a Baia Domizia il 12-13 giugno all'interno di una spettacolare Arena dei Pini, a Viareggio il 26 e il 27 giugno a Piazza Mazzini e a Pescara il 10 e l'11 luglio Stadio del Mare, il format che prevede due giornate per ciascuna tappa. Nel primo giorno aprirà il villaggio Kiss Kiss con l'animazione, i giochi, i live set, il disc jockey a vostra disposizione, i creator, le attività esperienziali. Nel secondo giorno il villaggio proseguirà durante tutta l'intera giornata e la sera grande festa è dedicata al concerto gratuito con gli artisti e i protagonisti della musica più bella. Amici di Torino, ad esempio, preparatevi due weekend e saremo lì 29-30 maggio di questo 2026 per il nuovo Kiss Kiss Way.

Ha ragione Achille Lauro, in amore ci vuole tanto coraggio. Per averti sfiderò anche gli dèi da Comuni Immortali, e sta portando avanti un progetto, un tour, un disco nuovo e ancora tante cose che lo riguardano attivamente in questo 2026. Oggi è una giornata, sapete, l'hanno detto anche i miei colleghi, pazzesca per i compleanni della musica italiana, con Niccolò Fabi, con Laura Pausini, con Claudio Baglioni che compie la bellezza di 75 anni. E non lasciare andare un giorno per ritrovare te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso. Quanti di noi conoscono a memoria le parole e i passaggi testuali delle canzoni del grande Claudio Nazionale, Claudio Baglioni, che festeggiamo sempre e comunque. Io, tu e il weekend. Jason Derulo.

0: Cesion.
1: What? I don't understand.
2: Chissà te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo, sarà un successo. Chissà te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai.
3: Ce la farai. Ce la farai.
2: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
4: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it.
5: Kiss Kiss Way.
6: Kiss Kiss.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Kiss. Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

potrebbero aver aperto un filone. The Colors, a me piacciono i Rolling Stones, prossimo singolo, a me piacciono i Coldplay, a me piace Adele e via così. Potrebbe esserci un botta e risposta tra solisti e band della musica italiana. Ce l'ha fatta Yannick Sinner, un quarto d'ora per finire il match interrotto per pioggia ieri sera contro Daniel Medvedev, 6-4 al terzo set. La fidanzata che ha esultato in seconda fila alle sue spalle, Laila Asanovic, ma che bella che è, seduta a fianco del fratello di Yannick, Mark. Così domani Sinner giocherà in finale contro Casper Ruud, situazioni italiane in finale agli internazionali, evento storico al maschile, il doppio Bolelli-Vavassori in finale appunto nella categoria specifica, e domani nel singolare maschile Yannick Sinner, che ha bissato già la finale l'anno scorso, e sapete come andò con Alcaraz, che quest'anno non ha giocato e non giocherà neanche il Roland Garros. Come ho ragione amici. Naturally 7 versione a cappella, questa è Feel It in the Air Tonight.

Beginning, buon sabato pomeriggio anche a tutti i lavoratori. Ciao Carlo, lo so che ne avrai fino alle 8 della sera con la tua attività commerciale in quel di Siena, che saluto. Grazie al 347-490-0042, la vostra presenza, anche le immagini di svago o di lavoro del vostro weekend. Con chi se la gioca Sal Da Vinci, che si esibisce questa sera alla finale dell'Eurovision Song Contest alle 22.51. Bene, prima di lui attenzione ad Antigoni, quest'artista cipriota, conduttrice televisiva ma anche un po' definita dagli esperti la nuova Jennifer Lopez del vecchio continente. E poi attenzione alla Finlandia, abbiamo parlato spesso in settimana non solo della somiglianza di Linda Lampinius, che rappresenta la Finlandia, con Pete Parkkonen con il pezzo chiamato Linkerdin, capisci il mio finlandese amico Viola in regia e tu all'ascolto, perché lei assomiglia a Pamela Anderson ma è una bravissima violinista e cantante. Attenzione all'Ucraina con il quartetto dei Leleka, che vanno fortissimo, questi papabili, insomma, potenziali vincitori concorrenti del nostro Sal. E proprio la J-Lo cipriota si esibirà prima di Per Sempre Sì, poi toccherà la Norvegia, Romania e l'Austria, padrona di casa con Cosmo e Tanchen, che chissà perché quando pronunciamo qualcosa di austriaco tedesco andiamo a rafforzare molto. Tanchen, lo diciamo semplicemente Tanchen, che sarebbe molto più mite anche a quest'ora del pomeriggio. In bocca al lupo al nostro Sal Da Vinci. Papam, Tankshen. Imagine Dragons. Questa è Enemy.

È tempo e ora questo sabato pomeriggio di presentarvi un disco nuovo. E di che personaggio stiamo parlando? Di Elisa. In realtà l'ha spoilerato durante il suo tour in corso di svolgimento, il suo live, aggregando tante emozioni. Nuovo singolo ufficiale per lei. Si chiama Amore è.

arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Hey!
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Kiss, kiss.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto!
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare!
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Kiss Kiss!
11: La musica più bella. La musica.

Sì, che facciamo stasera? Dove andiamo a divertirci? 16.45, il pensiero ci sta al sabato sera, grazie anche a Bob Sinclair. E la voce di Kaisa con I Can Wait. Saluto una coppia all'ascolto, posizionati in questo momento a Genova, in automobile. Loriana, ciao. Luca, ciao. E tanto innamorati in viaggio in questo weekend. I presenti al 347 490 0042 mi daranno anche il permesso di salutare Niccolò Fabi, autentico poeta emozionale della musica italiana. Anche per lui un compleanno oggi, insieme alla Pausini, come sapete, insieme a Claudio Baglioni. Niccolò Fabi compie 58 anni. Non tutti sanno che ha un legame di parentela indiretto con Renzo Arbore. Niccolò Fabi, legato al defunto zio del cantautore, Adriano Fabi. Adriano Fabi, storico manager e produttore di Renzo Arbore, era sposato con Sabina Arbore, cioè la sorella di Renzo Arbore. Detto questo, andare ad un concerto di Niccolò Fabi è un'autentica esperienza emozionale. Troppo bravo, troppo forte. Davvero l'intelligenza emotiva fatta in musica. Robbie Williams.

I romantici guardano il cielo, ma anche il meteo.it per noi guarda il cielo. Prossima ora nuovi aggiornamenti e speriamo che maggio diventi realtà nelle prossime ore. Staremo a sentire più tardi. Tra poco la storia della musica, subito Yann Dior.

incisero una canzone intitolata The Last Time, che aveva una sezione dark molto interessante, non esattamente faceva così perché sono un po' stonato. Nel 1997, quasi 30 anni fa, i Verve ripresero The Last Time degli Stones e la inserirono in una canzone memorabile per il Britpop anni 90 e intitolata Bittersweet Symphony. L'inizio nicchiarono un po' Richard e Jagger, poi disse: oh, ma questa è nostra, mettici nei credits. E così fu fatto.

Capolavoro 1997, i Verve, Bittersweet Symphony. Quando Richard Ashcroft, leader della band, camminava sul marciapiede dritto per la sua strada, prendendo a spallate i passanti senza mai fermarsi, fu sostituito da Claudio Ranieri nel 2015, quando il Leicester vinse la Premier League. Camminava fiero Claudio Ranieri, travolgeva Luis Van Gaal, allora Manchester United allenava, giusto? José Mourinho, preso a spallate, allora allenava il Chelsea, e Jürgen Klopp, che allenava il Liverpool. Video virale, davvero pazzesco per uno dei probabili futuri allenatori dell'Italia, potrebbe essere anche Claudio Ranieri. Stefano Piccirillo vi parla, 5 del pomeriggio, io, tu.

Kiss Kiss. You'll be the saddest part of me. Tonight is gonna be the loneliest. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Gli ultimi ad alzare il trofeo dell'Eurovision Song Contest, i Maneskin nel 2021, questa del 2022 è The Loneliest, aspettando Sal Da Vinci. Questa sera intorno alle 23, ricorderete quando i Maneskin travolsero l'Olanda proprio con il pezzo intitolato Zitti e Buoni. Che belle le località che ci fate vedere durante il vostro weekend in Io, Tu e il Weekend, che è il programma che state ascoltando. Ciao Stefano, Alfio e Katia da Cavenago Brianza ci propongono e ci mostrano la cascatella di Locatello Bergamo. In un'oasi di verde c'è quest'acqua fantastica, le cascate, i posti che ci fate conoscere sicuramente ai nostri ascoltatori. È un momento pazzesco per Tiziano Ferro, vista anche la celebrazione dei 25 anni di Perdono, con la strofa inedita, con la nuova collaborazione insieme a Lazza, senza dimenticare quella con Giorgia. Loro due insieme con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Amare senza protezione parte del passaggio testuale di Tiziano Ferro e Giorgia, che si potrebbe prestare anche a quella crema solare che è tanto riposta lì tristemente perché il meteo non permette di andare al mare in parecchie zone d'Italia. In macchina con Radio Kiss Kiss, Roberta e la vita di Ale, che saluto, abbraccio questa coppia innamoratissima all'ascolto. Sabato d'amore per molti, e fatelo l'amore, non parlatene soltanto, non mi riferisco ai due amici che ci stanno ascoltando, ma a tutti quelli che stanno lì a messaggiare, a fare: ma hai detto questa cosa? Ma perché mi rispondi così? Ma cosa c'hai? È semplicemente un messaggio, e non fraintendete il messaggio scritto nelle vostre conversazioni WhatsApp quando non vedete l'espressione del viso. Ma sei arrabbiato? Ma arrabbiato di che? Ti ho risposto, è tutto. Quante volte ti stai proprio immedesimando in quella conversazione lì? Capita a tutti, amici. Questa invece si chiama Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Donut a un euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Grand Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Yes e Pose, le due parole chiave di questo duetto legato al Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Dolce. A proposito, una frase già diventata cult dal sequel con Miranda protagonista, ma anche Emily, e quando si dice i carboidrati condivisi non hanno calorie, frase di Emily che lascia Andy assolutamente allibita. Carboidrati o no, tra poco vi dirò io come vestire. Altro che gli stilisti, altro che insomma tutti gli atelier che salutiamo, rispettiamo, ma c'è un modo unico per vestire, ne parliamo tra poco. Intanto ci piace cantare questa e vi porto al 2009, io, tu e il weekend. Zero assoluto per dimenticare.

A me, come dico nel nord Italia, in provincia di Bergamo, facciamo una cosa, ma per tutta l'Italia vi vesto io questo sabato sera con una shopper premium. Si parte dalla borsa leggera, capiente, 100% cotone con manico lungo, un bel cappellino per i 50 anni di Radio Kiss Kiss con il nostro logo. E non vuoi prendere anche una t-shirt per i 50 di Radio Kiss Kiss, ma poi il Bomber College per l'anniversario più bello del mondo con la felpa college e tutto il merch di Radio Kiss Kiss lo trovi su kisskiss.it, il nostro sito ufficiale, sezione shop.

Volete sentire il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che è una sentenza per l'estate e richiama molto, se non altro per il suo outfit, il funk e la disco anni 70, pantaloni zampa d'elefante, camicia molto flower power, e una canzone che trascina dal primo ascolto, si chiama Some Funk.

0: vero, non tengo più dinero, eppure ballo Summer Funk Gabbani New Kiss. Citato quasi Righeira, non tengo dinero, l'ultra vamos alla playa. Siamo pronti, il meteo nelle prossime ore con il meteo.it e per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Domani di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi, con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Col passare delle ore, qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 22 gradi al nord, tra 16 e 22 al centro, tra 16 e 21 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69€ e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49€. Lidl, vale davvero.

Con Alex Warren abbiamo ritrovato la sua Fever Dream, scudetti in giro per il mondo, il Celtic negli ultimi minuti in Scozia ha vinto il campionato per la 56esima volta, ma quest'anno rischiava di non vincerlo perché gli Hearts erano in testa. La squadra di Edimburgo dallo scorso mese di ottobre hanno perso proprio pochi minuti fa lo scontro diretto, 56 scudetti per il Celtic. Il Galatasaray ha conquistato il campionato invece in Turchia. Questa è Radio Kiss Kiss, io, tu e il weekend insieme a base. You so precious.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Bress, ciao a tutti, è stato un pomeriggio fantastico perché voi siete la nostra compagnia e poi c'è Adriana. Chi si perde Adriana con la Kiss Kiss Play Chart nuova da seguire, chissà, novità anche in vetta, nuove entrate, sorprese da seguire su Radio Kiss Kiss, su Kiss Kiss TV tra le 18 e le 20, la nuova Kiss Kiss Play Chart, grazie al maestro Viola in regia. Ci ritroviamo

0: aggrava il bilancio delle vittime. L'ultimo SUV dei soccorritori era un sergente della Guardia Costiera. Finora è stato recuperato solo il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, ritrovato da solo all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal, Muriel Dondennino e Federico Gualtieri, invece, sono stati individuati più avanti, sempre nella cavità a 60 metri di profondità. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian accusa Washington di azioni illegali e invita la comunità internazionale a intervenire. La TV di Stato riferisce di contatti tra alcuni paesi europei e Teheran per garantire il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo la CNN e il New York Times, Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere i raid contro la Repubblica Islamica. Voltiamo pagina. Giorgia Meloni è in Grecia per il forum Europa Golfo. Al centro del vertice energia, difesa, sicurezza e gestione dei flussi migratori. La premier rivendica il via libera del Consiglio d'Europa ai centri per i rimpatri sul modello di quelli in Albania. L'approccio italiano, scrive sui social, è diventato un modello da seguire. E a proposito di immigrazione, nuova tragedia a Lampedusa. Una neonata di neanche un mese della Costa d'Avorio è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La piccola, insieme alla madre, era su un barcone di 7 metri con a bordo 55 persone provenienti da diversi paesi africani, che è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia di Finanza. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Indagato il titolare del bar di Taranto in cui sabato scorso aveva cercato di rifugiarsi Bakary Sokho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, che poco prima era stato aggredito da un gruppo di 6 persone e poi accoltellato da un 15enne che ha confessato il delitto. Il barista è accusato di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione. E con la cronaca restiamo in provincia di Taranto, a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni di origine marocchina è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che alla guida della vettura ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola. La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata, dove però è giunta già priva di vita. La procura ha aperto un'inchiesta. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner torna in finale agli internazionali d'Italia superando il russo Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 dopo che il match era stato sospeso ieri sera e rinviato a causa della pioggia. L'azzurro numero uno del mondo domani se la vedrà con il norvegese Ruud per il titolo. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori approdano per la prima volta in finale dopo aver battuto la coppia composta dal britannico Skupski e dallo statunitense Harrison con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart.
2: Kiss Kiss Play Chart.
1: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
3: Arriva un altro weekend, un altro sabato da vivere insieme, almeno per 2 ore, dalle 18 alle 20. Buon tardo pomeriggio a tutti voi. Io sono Adriana Petro. Saluto subito e ringrazio Giovanni Imperatore che si occuperà della parte tecnica. Siamo pronti a suonarvi il meglio della musica in circolazione. Devo dire, in questo sabato ci sono tantissime new entry, i pezzi che poi sono entrati di diritto nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, potete raggiungerci se volete anche attraverso l'app che è Radio Kiss Kiss. Ma partiamo subito dalla posizione numero 40, dove c'è una giovane artista molto promettente, secondo me da tenere d'occhio per i prossimi mesi. Si chiama Charlotte Cardin, il singolo

è un'ex modella canadese, adesso invece ha deciso di abbandonare tutto, o almeno di accantonarlo, per dedicarsi alla musica. Charlotte Cardin, The Way We Touch, posizione numero 40 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, tanto per cominciare, tanto per partire. E lo facciamo con la posizione numero 39, c'è subito una new entry. Lui è Fra Quintale, una canzone dedicata ad una storia d'amore finita male. Si chiama Aron.

So, un retrogusto amaro, anche se dalle sonorità non si direbbe, perché è molto orecchiabile, molto radiofonico, ma come vi dicevo prima, affronta la rabbia e anche le ferite di una relazione che si è appena conclusa. Il nuovo singolo di Fra Quintale è prodotto da Mace ed è entrato subito alla posizione numero 39 come new entry nella Kiss Kiss Play Chart. Posizione numero 38 invece per Tommaso Paradiso con I Romantici, ma subito alla 37 i BTS con Swim.

aprono una nuova fase musicale. In realtà proprio nuova non è una sperimentazione, ma tornano alla sound originale, quello che li ha resi celebri in tutto il mondo. I Maroon 5, la band capitanata da Adam Levine, sono la posizione numero 36 e new entry all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo velocemente, andiamo a

0: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

proprio il suo marchio di fabbrica. Gaia con Bossa Nostra, nuovo singolo per lei, posizione numero 32 e new entry ovviamente all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 31 dove c'è Bruno Mars con I Just Might.

anche con il nuovo tour, The Romantic Tour, che farà tappa a Milano il prossimo luglio, il 14 e il 15. Era I Just Might. Noi continuiamo a salire, in arrivo i Temper City, questa è Self-Aware.

è il risultato non solo di un sodalizio artistico, ma anche di una grande amicizia tra i tre che compongono i Temper City e arrivano da Los Angeles. Continuiamo a salire, c'è la nuova di Fulminacci, Maledetta.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous, posizione numero 27 in classifica. Andiamo subito alla posizione numero 26 con Night. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Night and Niall Horan con Drive Safe, inseriti anche loro nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 24. Si sale con Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: senza di te.
1: Farfalle nello stomaco, una canzone autobiografica scritta da Andrea Cioffi e proposta subito alla sua amica e collega Noemi, che non ha esitato a prestare la sua voce a questo interessantissimo progetto. Li abbiamo ritrovati in classifica alla posizione numero 23 alla 22.

singolo dal titolo Mr. No Erol, che tradotto in italiano sarebbe Il signor so tutto io, non fa altro che consolidare la posizione di Teddy Swims nel panorama musicale internazionale come una delle voci più belle e più riconoscibili in assoluto. Posizione numero 22 in classifica, andiamo alla 21 e udite, c'è una bellissima novità, una collaborazione inedita e inaspettata, quella tra la queen del pop Madonna e la giovanissima Sabrina Carpenter. Il primo segnale di il nuovo capitolo artistico di Madonna che uscirà il prossimo luglio. Il titolo è Bring Your Love.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alle news, vi aspetto tra poco.
1: Un saluto e ben trovati all'ascolto. Paura a Modena, dove un'auto a velocità sostenuta. Ha falciato una decina di persone a piedi all'interno.

5 italiani. La perdita della via d'uscita o la stessa miscela delle bombole potrebbero essere stati fatali per Gianluca Benedetti, ritrovato da solo all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacalle, Murilo Denino e Federico Gualtieri. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei nostri connazionali sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri. Sospese la licenza di esercizio la Duke of York, la nave safari dei 5 italiani morti. Ritrovati senza vita i due escursionisti stranieri, un austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, che erano dispersi da ieri in un'area montana in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile regionale lungo la cresta tra il Monte Piombad e il Monte Bottai, a Sella Chianzuntan, e poi recuperati. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione. La vittima, Bakary Sakho, 35 anni del Mali, è morta all'alba del 9 maggio scorso nella Città Vecchia, dopo essere stata coltellata mortalmente per 3 volte all'addome e al fianco da un ragazzino appartenente a una banda che aveva picchiato brutalmente a calci e pugni il migrante. Medio Oriente, la televisione di Stato iraniano ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. E secondo la CNN, Trump, rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino, non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Sarà un lunedì nero il prossimo per chi dovrà utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti a causa dello sciopero generale nazionale proclamato da USB, che coinvolgerà il comparto ferroviario, il trasporto pubblico locale e parte di collegamenti marittimi e taxi. L'impatto però varierà a livello locale: alcune città manterranno servizi minimi nelle fasce protette, altre viaggeranno a regime ridotto per gran parte della giornata. Lo sport tennis: Jannik Sinner batte Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia e per il secondo anno consecutivo accede alla finale del torneo di Roma. Domani al Foro Italico affronterà Casper Ruud. Sinner ha sconfitto Medvedev in 3 set, una partita durata 2 giorni. Il match infatti era stato interrotto ieri sera durante il 3° set a causa della pioggia, che è scesa incessante sul centrale del Foro Italico ed è ripreso oggi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e chi schissa tutti.

nostra redazione che ci ha dato tutte le news più importanti in tempo reale, tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Io sono Adriana Petro, riparte il nostro viaggio musicale, grazie a Giovanni Imperatore, ma grazie ovviamente a tutti voi per esserci. Ripartiamo con la posizione numero 20, occupata

lavoro discografico. Un album che, come sapete, è arrivato a distanza di tempo, dopo un bel po' di silenzio discografico. Sto parlando di Blanco, che qui è insieme ad Elisa. Posizione numero 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire e andiamo subito alla posizione numero 19 con Taylor Swift, e questa è Elizabeth Taylor.

Il successo di Opalite, canzone dedicata al suo attuale compagno. Si sale, posizione numero 18, questo pezzo è bellissimo, loro si chiamano Another e il titolo è Talk to You.

sono diventati uno dei nomi più influenti della scena club internazionale, ma sono partiti proprio da Ibiza. In realtà sono un duo olandese di DJ e produttori house. Questo pezzo sta riscuotendo un enorme successo, sono sicura che lo sentiremo, lo balleremo per tutta l'estate, e loro si chiamano Another. In realtà si legge così, ma si scrive Another, ed è l'insieme di alcune parti dei loro rispettivi nomi. Talk to You all'interno della Kiss Kiss Play Chart è alla posizione numero 18. Saliamo con un'altra bellissima collaborazione molto amata che continua la sperimentazione musicale ma anche vocale di Emma. Qui è con Arcomi, il titolo è Baci Piano.

Baci piano, la canzone di Emma ed Arcomi occupa la posizione numero 17 in classifica. Ancora una volta, buon weekend, buon sabato pomeriggio. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, dove poi scopriremo anche le prime posizioni di questa settimana della Kiss Kiss Play Chart. In arrivo subito Somber con Potential.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.

La bellezza di questo pezzo è che unisce sonorità anni 80 a un sound invece contemporaneo, e questo è il talento di Bob Sinclair insieme a Keisa in questo progetto. Posizione numero 13 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, saliamo, andiamo alla 12. Questa è una delle mie canzoni preferite, è tornata Madame dopo un po' di anni di silenzio discografico, è tornata con un nuovo album dal titolo Disincanto, e questa è in assoluto la collaborazione più attesa dell'intero lavoro discografico. Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

Music to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean che fa seguito al successo globale di Man I Need, grazie al quale Olivia Dean riceve anche il suo primo Grammy Awards come Best New Artist. Posizione numero 11 in classifica, entriamo nella top 10 con la posizione numero 10 occupata da Safe, e questa è Buona Domenica.

State ascoltando la Kiss Kiss Play Chart e questa la classifica di Radio Kiss Kiss, che mette in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti del momento e anche tante new entry, come abbiamo visto in questo sabato. Arriva Olivia.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Porca vacca, non sul tappeto! Kiss, kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
13: Fiorentini.
14: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Kiss Kiss.

Magnetic, il singolo dei The Bauza, questo nuovo trio che abbiamo conosciuto proprio grazie a questo pezzo e che fa una musica davvero molto interessante. Saliamo con la posizione numero 6, arriva Alex Warren, questa è

Alex Warren, posizione numero 6 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continua la sua ascesa nel panorama musicale internazionale. Lui è un giovane 24enne che arriva da New York ed è partito veramente dal nulla. Dormiva nelle auto degli amici perché non aveva neanche una fissa dimora. E beh, di strada ne ha fatta. Ed è tutto grazie alla hit mondiale dal titolo Ordinary. Saliamo in classifica, lo facciamo con la posizione numero 5. C'è Annalisa con canzone estiva.

Runaway, che è parte integrante della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, che è uscito nelle sale cinematografiche italiane a fine aprile. Lady Gaga insieme a Doechii, posizione numero 4 in classifica. Beh, saliamo sul podio, devo dire stabile rispetto alla settimana scorsa. Harry Styles, che occupa la posizione numero 3, e questa è American Girls.

American Girls, la canzone di Harry Styles, posizione numero 3 nella Kiss Kiss Play Chart. Alla 2 si riconfermano anche i The Colors con questo sound più internazionale che è rappresentativo di Rolling Stones, il loro ultimo singolo. Beh, io vi do appuntamento al prossimo sabato, sempre tra le 18 e le 20, su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, perché la musica più bella potete guardarla sul canale 158 del digitale terrestre. Grazie immensamente a tutti voi, grazie a Giovanni Imperatore per essersi occupato della parte tecnica. Vi lascio con il primo posto occupato da una bella formazione musicale tutta al femminile, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Da Adriana

0: maestri? La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Kiss Kiss.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Kiss, kiss.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
2: Kiss, kiss.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Kiss, kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Oh my.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
2: Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sarò anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss. Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Hey!
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su
1: Kiss, kiss.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte. La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.